Cesare Cremonini, Edoardo Bennato, Gianni Morandi, I Pooh, ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio tutta italiana.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
2: Le più belle canzoni d'amore di ogni tempo su Rai Radio Tutta Italiana. Quando si vuole criticare o addirittura deridere la musica italiana, si fa riferimento per lo più alla passione per le melodie e i testi sdolcinati, di solito conditi con la rima amore-cuore. D'altronde, il Festival di Sanremo è da sempre il regno dei brani d'amore, che però tanto piacciono al nostro pubblico. Esistono nella nostra tradizione delle canzoni d'amore straordinarie, che sono diventate emblematiche di un'epoca o di una fase della nostra storia. Noi di Rai Radio Tutta Italiana abbiamo cercato di selezionare, in una compilation di 30 minuti, le più belle dagli anni 60 fino ad oggi, alle 10, alle 16 e alle 23, perché cantare è d'amore.

poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca e non riesco a dire.

0: Rai Radio, tutta italiana.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Samuele Bersani, Gianni Morandi, Massimo Ranieri, Marco Masini, ogni giorno dalla prima all'ultima nota su Rai Radio Tutta Italiana.

ricominciare dal giorno zero, provare a farlo per davvero. Tu cuore tutto, tu cuore niente, e a malincuore ma chi si pente? Tu cartolina di felicità,

0: Rai Radio tutta italiana. Le nostre note.
1: E se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee?

0: Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo. E ti ho tradita,
1: no, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario. E ci ho provato,
1: devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

quanto è ipocrita e capisco, se da solo non guarisco e ti faccio stare male insieme a me.

0: ricordarti.
1: Fabio Concato, Giorgio Gaber, Ivan Graziani, Luigi Tenco. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota su Rai Radio.

0: dormire, pare non te lo chiedo più.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più

tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene. E volevo dirmi grazie perché sono andato via.

occhi mi ha fatto più male. Un'altra casa e la disposizione di nuovi mobili e il televisore, ma in fondo sono solamente cose.

0: Meteo Radio.
1: Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Greta, come stai questa mattina?
1: Bene, grazie. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Siamo su Rai Radio, tutta italiana. Sono le 7.01. E
0: che dire?
1: E vi terremo compagnia fino alle 10.
0: Fino alle 10. Detto così, impegnativo alle 7.
1: Siete carichi, Giulia? Sei carica?
0: Carichissima, non si sente dalla voce?
1: Bene, molto bene. Oggi è mercoledì 13 maggio. Quindi mancano 2 giorni quasi al weekend. Sei contenta?
0: Non vedo l'ora, però lo vedo ancora molto molto lontano.
1: Che succede oggi?
0: Beh, oggi succedono tante cose.
1: Parleremo della nostra rubrica Questioni di cuore.
0: Abbiamo tantissime novità da raccontarvi, vero?
1: Vabbè, io prima però, Giulia, ho bisogno di un caffè.
0: Io di 7000 caffè.

0: comunque si parla di un esercizio che possiamo definire diabolico. Perché diabolico? Perché è la camminata del 666 e serve a perdere peso e a vivere più a lungo, anche se non siete degli sportivi, perché è un allenamento soft e flessibile, pensato proprio per chi vuole cominciare oppure riprendere a fare sport. E si tratta proprio di una camminata che aiuta a scolpire il corpo e a favorire proprio la salute sul lungo periodo, se riuscite ovviamente a farla per un lungo periodo, perché Giulia secondo me potrebbe provare una settimana e poi
1: basta,
0: ne sarebbe piena. Perché anche se ha un numero, il 666, che potrebbe sembrare diabolico, in realtà non è per niente diabolico, ma vi fa bene. Si tratta di 6 minuti di riscaldamento, 60 minuti di camminata a velocità media, quindi parliamo di 5-6 km orari, 6 minuti di raffreddamento, e il tutto va fatto alle 6 del mattino o alle 6 del pomeriggio, idealmente 6 volte a settimana. Hai capito, Giulia? Mi stai ascoltando?
1: No,
0: onestamente... Ok, bene, tutto bene. Onestamente, no. Bene, no, perché volevo sapere, se ero curiosa di sapere se tu la farai.
1: Io non ci penso proprio, posso dirlo. Io ho un'altra regola. Io, altro che 666, voi dovete sapere che io
0: non
1: per arrivare in questo studio io faccio 6 volte i piani, perché mi perdo, perché non ho ancora capito se
0: allora studio. Secondo me, guarda, come orario più o meno ci siamo, cioè il 6, perché tu arrivi verso le 6:30.
1: Sì, io faccio 6 volte con l'ascensore per cercare il piano, perché non è che ho un criterio di è il numero 1, il numero 2, il numero 3. No, io quando arriva la porta davanti all'ascensore dico dove mi trovo, e quindi però così mi tengo in forma.
0: Bene. Comunque, proprio perché il numero 6? Perché voi dovete sapere che le persone sono attratte dalle attività definite da numeri.
1: Penso.
0: Perché ispirano un senso di chiarezza e semplicità e favoriscono la costanza, quindi sono più facili da ricordare, ok? Quindi voi vi ricordate 666, è una camminata
1: 6.
0: Di 60 minuti a una velocità di 6 km orari, che più o meno sono 6.000 passi, quindi è proprio il 6 torna sempre. E anche gli orari indicati quando farla sono o le 6 del mattino o le 6 del pomeriggio, e sono dei momenti chiave della giornata, perché sono dopo e prima i due passi principali. Che camminare dopo la colazione può aiutare ad abbassare i livelli di zucchero nel sangue, a migliorare la digestione, mentre se lo fai dopo ti fa bruciare i grassi e riduce i lipidi nel sangue. Quindi comunque, se tu inizi, secondo me, Giulia, al mattino, di venire qui in studio, che tu arrivi alle 6:30, tu magari vieni a piedi, quanti chilometri?
1: Non penso, guarda.
0: Io ti voglio vedere.
1: Non penso proprio.
0: Arrivare.
1: Non penso proprio.
0: A piedi verso lo studio. Secondo me arrivi alle 10, che la diretta è finita. No. Però vabbè.
1: Ma non arriverai neanche in tempo.
0: Comunque, dopo queste perle che vi do, per fare buon compleanno a Tony Renis,
1: che ripetiamo fa 88 anni, perché 88. Ad arrivarci 88 anni,
0: così, gli dedichiamo una sua canzone.
1: Se l'ha scritta e cantata lui, la dedichiamo.

0: tutto.
1: Ricominciamo tutto dei Negramaro, bentornati su Rai Radio Tutta Italiana. Siamo sempre noi, Greta e Giulia, siamo qui dalle 7 e vi terremo compagnia fino alle 10. E volevo ricordarvi che dal 14 al 18 maggio il Salone del Libro di Torino apre le porte, quindi durante la più importante fiera dei libri e della cultura, la direzione Radio Digitali specializzata e podcast sarà protagonista dello spazio dedicato ai podcast. Sul palco ci sarà ogni giorno le presentazioni dei podcast original con tutte storie da ascoltare. Domani vi presenteremo un podcast molto interessante e attuale che parla di intelligenza artificiale.
2: Beh, a proposito di intelligenza artificiale, la Cina ha appena lanciato un robot domestico che cucina, pulisce, ti sveglia, wow. Ed è già presente nelle case reali. Ti rendi conto? Cioè, nel senso, proprio ha tutte le funzioni, cioè è in grado di svolgere tutte le attività proprio esattamente come gli umani. Pulisce, ti cucina, ti sveglia la mattina, ti prepara i pasti, interagisce anche con i telefoni. È proprio una persona a tutti gli effetti. E c'è già nelle case in Cina, quindi io sinceramente lo prenderei subito.
1: Cioè, ma preferisci il robot alla persona?
2: Sì, cioè, tutta la vita, guarda, non è neanche.
1: Ma non hai visti quei film un po' thriller che poi il robot diventa cattivo?
2: No, io lo so gestire. Secondo me lo saprei gestire.
1: L'hai visto quel film con Megan Fox?
2: Io ho visto
1: Michele
2: quello
1: Morrone.
2: Con Megan Fox. Eh sì, guarda, non me li perdo proprio. Nessuno con Michele Morrone, i film non si perdono. No, è stato veramente bello quel film e soprattutto ti fa riflettere perché secondo me
1: non
2: capiterà.
1: Ti ha messo un po' paura.
2: No, perché ho detto magari mi prendo un bel robot così, cioè alla fine tu lo puoi anche...
1: Ah, pure come fidanzato?
2: Sì, perché sai, alla fine lo puoi anche resettare, poi ti metti tutte le modalità come vuoi tu.
1: Ma il problema è che poi se non riesci a resettarlo, che lui fa tutta quella roba lì che diventa...
2: Ma tu pensa già avere a che fare...
1: Ma l'altra serie, quella su Netflix, l'avevi vista?
2: Quale?
1: Quella super spaventosa di quella casa tutta robotica?
2: Sì,
1: vabbè, come si chiamava?
2: Era una serie, mi ricordo, sì, che comunque molto molto bella. Ma andrà a finire sicuramente così nel mondo se continuiamo. Infatti ad Hollywood adesso hanno proprio bloccato tutti i film che sono fatti con gli AI perché...
1: Beh, io sono d'accordo.
2: Io anche sono d'accordo perché comunque io trovo anche inquietante ormai, non so se a te capita, che apri Instagram e non ti rendi conto di chi esiste o chi non esiste, stanno proprio...
1: Brava, mia madre anche... continua a mandarmi dei video su Instagram che è palese che sono intelligenza artificiale, però lei ingenuamente pensa che sono reali. Io dico, mamma, intelligenza artificiale.
2: Tu pensa che in Bangladesh e in India sono diventati ricchissimi alcuni indiani che creano dei contenuti, per esempio di 20 squali che sbranano, non lo so, delle balene, sono in realtà tutti finti, fatti con gli AI, però appunto creano, diciamo, delle visualizzazioni di milioni e milioni, ma sembrano veramente reali. E io poi vado a vedere sempre i commenti perché dico, io lo capisco, ci sono persone che dicono no, oh, oddio che paura, non voglio più andare in questo posto, cioè ci credono proprio perché è fatto talmente reale,
1: esatto,
2: che non riesci più a capire. Ma anche le ragazze, adesso c'è il fenomeno delle influencer che sono appunto create con le AI, quindi tutte queste ragazze anche che le vedi sono molto
1: perfette,
2: belle, in realtà sono fatte con le AI e questa è una cosa veramente distruttiva anche per le ragazze di oggi, perché vedi queste ragazze perfette però appunto non è la realtà, quindi...
1: No, esatto, pensa che dopo Taylor Swift anche Giusy Ferreri ha depositato il marchio della sua voce proprio per non autorizzare all'intelligenza artificiale di usarla. Ed è la prima artista in Europa a farlo.
2: Beh, questo è veramente, secondo me ha fatto una grandissima
1: mossa. Ha registrato
2: mossa.
1: Il suo marchio ovunque, da Roma fino a Bangkok.
2: Da Roma fino a Bangkok. E allora mettiamola poi dopo quella canzone.
1: Dopo la mettiamo, adesso ascoltiamocene un'altra, vai, ne metto due.

0: Questa era Roma Bangkok e questa è la cura che la vogliamo ascoltare?
1: No, ne parliamo dopo, ne perché dopo, ho una notizia assurda per tutte noi ragazze, ma anche i ragazzi ci vanno. Finalmente venerdì 15 maggio riaprirà Zara a Via del Corso. Finalmente, perché
0: finalmente.
1: Io veramente non capisco perché l'avevano chiuso, non sapevo dove andare a comprare i vestiti e quindi perché venerdì non andiamo a fare un po' di shopping da Zara?
0: Assolutamente sì.
1: Dai.
0: Anche perché poi avevano aperto Zara Uomo, Zara sempre Uomo. Lì su Via del Corso, hanno fatto comunque un negozio bellissimo.
1: Bellissimo.
0: Ma un po' in tutta Italia Zara sta trasformando i negozi, sembra di entrare proprio in una boutique di lusso.
1: Sì, a me piace tantissimo i capi, tutte le cose, quindi non vedo l'ora che riapre, passerò le giornate lì. Esco la radio, vado lì.
0: Così sfoggerai tutti gli outfit qui in radio, tante foto.
1: Mi devo fare gli
0: outfit e tutto quanto.
1: Così poi ci fanno entrare da Zuma con.
0: Esatto, sempre per andare da Zuma. Quindi a Via del Corso, angolo Via del Tritone, Tritone aprirà Zara.
1: Comunque io stavo leggendo delle storie assurde,
0: che hanno
1: scritto sul ghosting, delle cose allucinanti. Quindi ragazze, raccontateci anche voi i vostri appuntamenti più imbarazzanti, quello che vi è successo, perché non lo so, c'è molta gente, io veramente non mi scaricherò mai l'app di Tinder perché mi raccontano delle storie allucinanti. Allora ti racconto questa, c'è questa Vai. Ragazza che va a cena con questo ragazzo, passano una bella serata, poi dopodiché lui le dice dai passa a casa mia e ci beviamo un drink. Lui si dimentica il portafoglio in macchina, va in macchina, lei rimane in casa da sola e arriva la madre che era totalmente ubriaca, inizia a dire ah, ma perché stai con mio figlio, a un certo punto si toglie la parrucca e dice scusa io ho anche un cancro, mio figlio non vuole stare con me eccetera, e poi a un certo punto dice comunque io e mio figlio in realtà abbiamo una relazione molto molto morbosa. Arriva il figlio e chiede di fare una cosa, un ménage à trois con la madre, e questa ragazza scappa. Tu cosa avresti fatto? Sei sconvolta.
0: Che paura.
1: Paura. Poi però si è scoperto che non era la madre. Questo
0: come
1: è il colpo
0: non era
1: di
0: la
1: scena.
0: Madre? Chi era? Fidanzata?
1: Era un, diciamo, una loro perversione con questo scambio di ruoli della madre, figlio eccetera. In realtà era la fidanzata, era una donna più grande che era la fidanzata.
0: Era uno scambio di
1: era
0: ruoli.
1: Era uno scambio di ruoli inquietante.
0: No way.
1: Inquietante. Quindi io onestamente Tinder non lo userò mai.
0: Non lo userei mai. Beh, non scaricate
1: queste cose.
0: No, perlomeno usatele, ma non fidatevi, non andate a casa della gente.
1: Ma
0: sempre
1: sai cosa?
0: In luoghi pubblici.
1: Secondo me, io sono sempre stata contro in realtà queste app, perché ho sempre trovato strano, cioè nel senso esci, incontri delle persone al bar, vedi se ti interessano, perché uno deve perdere tempo a cercare una persona che comunque non ha visto, può essere un fake, può non piacerti di persona, cioè uno si dovrebbe basare più sulle sensazioni, quando vedi una persona a primo impatto, quello che ti ispira, non che lo conosci, ci parli, poi magari di persona non supera le tue aspettative, allora hai perso il tempo a scrivere. Non lo so, non mi piace, cioè vai in un bar.
0: Sì, diciamo che anche io preferisco gli incontri che destinati al destino, cioè se il destino vuole che io e te ci incontriamo, ci incontreremo.
1: Ma ragazzi, sennò... ma uscite, che poi uno dice ah, ma non so come incontrare con le persone, ma no, uno esce, va in un locale, va in un bar.
0: Giulia, cioè, tu esci sempre tutte le sere, vero?
1: Io esco sempre, ma io quando vado nei bar, cioè
0: anche
1: altro
0: da sola?
1: Che ti... Anche da sola, certo.
0: Anche da sola, perché sì, ti invitano.
1: Io mi faccio certi appuntamenti con me stessa.
0: Bellissimo, i più belli, i più belli.
1: Io mi scrivo anche da sola a volte, così almeno
0: hai la chat.
1: Io ho la chat che si chiama Giulia Ragazzini e mi scrivo da sola.
0: Invece sulla mia chat tu ti chiami Giulia Ragazzon.
1: Perché? Ah, perché mi hai dato un nome.
0: Sì, perché stavo guidando, ho scritto male il tuo cognome e così è rimasto. Quindi se un giorno ti chiamo Giulia Ragazzon,
1: come quando io ti chiamo Gaia, no?
0: Esatto, questa è la mia vendetta.
1: Però ci sta, a me piaceva Giulia Ragazzini, era un po', ti dava capito quel tocco. Comunque ultima cosa, poi ma ieri tu non l'hai notato, ma io ridevo tantissimo da sola perché facevo degli scherzi a Fioretta che tu non hai idea. Gli mettevo il volume al massimo con le cuffie, che lei non sapeva che in realtà gestivo io le cuffie, e poi gli facevo ma ci senti quando parlo? È l'età. E invece glielo mettevo, alzavo,
0: ma che burlona,
1: mi diverto un po' così, va bene.
0: Bene, bene, no, volevo raccontarti a proposito poi di ansie, che molto spesso parliamo delle nostre ansie,
1: sì,
0: che i medici che stavano sulla nave dove è successo dell'antivirus,
1: sì,
0: no? Avevano detto a questa donna francese, che poi è risultata positiva al virus, che i suoi sintomi erano solo di ansia.
1: Solo di ansia, quindi lei non aveva il virus, aveva solo
0: ansia. No, poi ce l'aveva, invece i medici pensavano fosse ansia, invece poi poverina sarà anche deceduta, penso sia
1: Ma ci credo che...
0: Cioè, che ma tu che pensi di questo virus, che dobbiamo cominciare a mettere le farine da parte per fare il pane a casa e tutto quanto, ne usciremo illesi tranquillamente?
1: Ma io trovo che un'altra pandemia sarebbe davvero distruttiva.
0: Tragica.
1: Tragica. Però noi potremmo connetterci da casa. Che ne pensi? Tu come l'hai vissuto il periodo del virus? Ti ha cambiato molto?
0: Vabbè, un pochino ha cambiato a tutti, però sono riuscita ad affrontarla abbastanza serenamente. Ci sono persone che l'hanno presa giustamente davvero male, hanno avuto anche problemi di crisi, sì, di panico. Io in realtà ne ho approfittato per per prendermi cura di me stessa, allenandomi, mangiando bene a casa, quindi senza mangiare fuori, che comunque mangiare fuori tutti i giorni come spesso noi facciamo, non è che faccia così tanto bene. Quindi non avendo l'alternativa di poter uscire, stavo a casa e cucinavo il pane, le torte, la pasta, tutte queste cose fatte a mano.
1: Pensa, però
0: tu chi cucinava per te, Giulia?
1: No, io non cucinavo. Guarda, mi credi che io non so veramente cosa, non mi ricordo proprio cosa ho fatto durante il Covid.
0: È strano.
1: Cioè, non ho proprio questo.
0: Ma ti ricordi che cosa hai fatto ieri?
1: No, neanche ieri.
0: Ecco, allora è tutto chiaro.
1: Cosa ho fatto ieri? Cosa abbiamo fatto ieri? No, ieri siamo stati tutto il giorno insieme, ci siamo anche divertite.
0: Bene.
1: Buongiorno, è arrivato un intruso.
0: Un intruso, vediamo se ce lo dà il buongiorno in diretta.
2: Buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno, direttore.
2: Stiamo
1: ancora dormendo.
2: Non vi vedo super attive.
0: No, siamo molto attive. Puoi chiedere ai nostri ascoltatori da casa.
2: Adesso gli arriviamo. Scrivete un messaggio e dite cosa ne pensate di queste due splendidi speaker.
0: Giulia, ricorda il numero?
1: Mi raccomando, il numero 334-60-45-640.
2: Lo ripetiamo, 334-60-45-640.
0: Io prima l'ho ripetuto molto lentamente.
1: Sembrava un po' Fioretta.
0: Esatto. Comunque, mentre aspettiamo i vostri messaggi, andiamo con Sei tu di Levante.

0: questa era Bella Madonnina di Tananai. Comunque, a proposito di antivirus, che ne parlavamo prima, volevo dirvi, perché sta già a ridere Giulia, vabbè, non c'è niente da ridere, perché il ministero, la circolare del ministero ha detto che per contatti stretti la quarantena è di 6 settimane.
1: Ecco, quindi se tu hai un prendetemi
0: e chiudetemi in casa.
1: Mamma mia, che bello.
0: Infatti non so se Giulia oggi non è venuto perché sta in quarantena, lo scopriremo, però dato che non è qui con noi, perché sono le 8:40, lui di solito arriva con noi alle 8:30, ci ha mandato un buongiorno, ascoltiamolo in diretta.
2: Buongiorno ragazze, come va? Tutto bene? Vi sono mancato un pochino, sì, dai, dite la verità. Voi sì, mi siete mancate. Sì. Mi avete fatto venire a Milano qui da solo 2 giorni, fiera del cibo, per uno che come me, insomma, non è che mangia così tanto, cioè, sono un po' un pesce fuor d'acqua, però devo dire che è una bella esperienza. Va bene, ci vediamo noi in studio domani mattina e poi con voi, amiche e amici di Rai Radio Tutta Italiana, ci sentiamo sempre domani mattina dalle 8:30, perché alle 7 aprono il negozio Greta e Giulia, poi col sottoscritto, insomma, dalle 8:30. Buona giornata a tutti, ciao.
0: Perfetto, non è in quarantena Giulia, non, ma domani tornerà con noi.
1: Giulia, non ci potevi portare però a Milano, scusa. Comunque,
0: ci ha lasciato qui.
1: Ti volevo dire che noi non siamo nel meta studio, noi siamo nel metaverso.
0: La giornata di oggi è nel metaverso, secondo Giulian. Ma Giulian, che ci porti da mangiare da questa,
1: ecco,
0: fiera del cibo?
1: Parliamo di cose serie.
0: Che tu non mangi, ma noi mangiamo anche per te.
1: Noi mangiamo anche per te, portaci.
0: Quindi,
1: qualcosa, dai.
0: Aspettiamo qualcosa, ok?
1: Visto che siamo su Rai Radio Tutta Italiana e parliamo di eccellenze italiane, quale potrebbe essere un'eccellenza italiana da portarci in studio?
0: Pizza,
1: sempre la pizza.
0: Amanti della pizza, ciao Giulian, a domani. Ok, detto questo abbiamo salutato Giulian e chi
1: adesso
0: ci rimane da salutare? Chiamiamo, facciamo uno scherzetto.
1: Adesso io ho preparato.
0: Proviamo a chiamare
1: in diretta
0: la nostra ospite di ieri, ragazzi, che non so se ve la siete persa, mi dispiace per voi. Vediamo.
1: Sentite.
0: Se ci regala qualche perla anche oggi. Allora, la proviamo a chiamare, ma chiamala dal tuo telefono, Giulia. Facciamo prima.
3: No, guarda cosa faccio, perché adesso voi assisterete in diretta a qualcosa di mai visto prima nella storia.
1: Niente, non ci risponde. Vediamo se ci risponde. No, non ci risponde. Non ci risponde. Allora, sai cosa faccio? La chiamo.
0: Normale, chiamala.
1: Devo chiamarla con il privato, però.
0: Ah,
1: quindi
0: da qui.
1: Chiamiamola dal numero. Allora, siete pronti, ragazzi? Perché questa è una cosa. A parte che sarà super arrabbiata perché sta dormendo, secondo me. Quindi vediamo.
0: Quindi
1: non so neanche come funziona questo telefono.
0: Che abituata.
1: Io sono abituata.
0: Ecco, la tastiera, Giulia.
1: La
0: per
1: tastiera.
0: Te.
1: Ok.
0: Mentre poi.
1: Adesso ci prepariamo, perché dovete sapere che Fioretta Mari ha l'ossessione degli scherzi telefonici, perché ogni volta dice che qualcuno vuole truffarla, che le vendono folletti, telefoni, insomma di tutto. Io comunque non riesco neanche
0: cosa
1: a
0: gli vendiamo.
1: Adesso ci penso io.
0: Oggi giornata di scherzi telefonici, comunque potrebbe essere una nuova rubrica da lanciare.
1: Ma cosa ho fatto? Lo scherzo mi sa che me lo sono fatta da sola, perché non riesco neanche a chiamare.
0: Ma come, già mi dai questo telefono per fare intrattieni il pubblico? Che faccio?
1: Cioè, ragazzi, io non sono in grado neanche di fare uno scherzo telefonico. No, comunque dovete sapere che Fioretta ha la fobia, può essere che si chiama proprio fobia, degli scherzi telefonici. E lei sostiene che ogni volta qualcuno la sta chiamando, prova, vedi che non scusa.
0: No, ma secondo me ha tipo un non disturbare.
1: A non disturbare.
0: Perché non fa proprio lo squillo.
1: No, non è possibile, io devo chiamare.
0: Ma com'è possibile questa cosa?
1: Io devo provarci, secondo me dopo la diretta di ieri ha deciso proprio di...
0: Vabbè, mentre tu sistemi questa cosa, io mando un po' di musica, perché sennò i nostri ascoltatori si annoiano.
1: Con noi non si annoiano.

0: era per un po' d'amore di Mannarino. Eccoci qua di nuovo, siamo su Rai Radio tutta italiana, direttamente dallo studio Metaverso. E ragazzi, ci state mandando tantissimi messaggi di storie assurde,
1: senza
0: veramente
1: senza studio, poi direttamente dal metaverso.
0: Noi in realtà non esistiamo, siamo nel metaverso e ci state raccontando delle storie assurde, ma prima dobbiamo fare uno scherzo in diretta a Fioretta Mari. Vediamo se ci risponde. Vediamo. Il telefono squillerà, risponderà. Sta dormendo.
2: Per ora squilla.
0: Sta dormendo.
2: Stiamo in silenzio.
0: Ma noi riproveremo fino a che lei non risponde.
2: Alzato il volume al massimo.
0: O comunque proviamo. Ti rendi conto che sta dormendo?
3: Sì.
1: Buongiorno!
0: Ma Greta, dovevamo fare lo scherzo telefonico!
1: Ah, qual era lo scherzo?
0: Me l'ha fatto lei lo scherzo, dovuto attaccare. Oh mio Dio, riproviamo, lasciamo stare.
1: Beh, io sto zitta allora. Pensavo che gli davamo il buongiorno.
3: Pronto?
0: Pronto, buongiorno. Parlo con la signora Fioretta Mari?
3: Sì, chi è? Che vuoi? Dimmi a quest'ora, mi chiami all'alba.
0: Sì, guardi, la contatto perché è successo un... non so neanche come dirglielo, però lei ieri è venuta presso gli studi RAI, giusto?
3: Sì.
0: Sì, no, perché purtroppo è sparito un microfono dallo studio dove lei era in diretta.
3: Sì, mi serviva per mettervelo nel culo.
0: E volevamo sapere se appunto, non so, l'ha preso lei, ecco.
3: Sì, l'ho preso e me lo tengo stretto.
0: E come possiamo fare?
3: Niente, che è un ricordo e non lo do via.
1: Ma glielo vogliamo.
0: Ma hai capito? Cioè, Greta mi ha rovinato lo scherzo perché noi dobbiamo chiamarti con l'anonimo per fare uno scherzo. E lei, buongiorno! Cioè,
1: come sta, perché io ti difendo, buongiorno.
0: Io ti volevo svegliare.
3: Ma questa è una merda, deve essere immondo.
0: Io ti volevo, ma mi hai riconosciuto dalla voce o no?
3: Certo che la riconosco, deficiente.
0: No, perché avevo fatto anche la voce, comunque. Oh mio Dio.
3: Che voce, tu puoi fare la voce sempre che la rimmerda, sempre quella.
0: Comunque, questa mattina io ho un'ottima
1: dizione. Ti sei svegliata bene stamattina, Fioretta. Ma stavi ancora dormendo tu?
3: No, cioè, figurati, no, ma che io alle 8:30 che faccio?
0: Comunque ci mancavi tantissimo e soprattutto quando leggiamo il numero, io ormai lo faccio alla Fioretta Mari, 3, 3, 4, allora, ripeto, 3,
3: 0.
0: 3, 6, ah ma te lo ricordi? 6, 0, come fai a ricordartelo?
3: E che ne so.
0: Ti rendi conto? 3, 3, 4, 6, 0, cioè lei...
1: Sì, perché lei l'ha detto che ripetendolo così comunque ti entra nella memoria.
0: Certo, è una memoria alla tua età, alla tua età, ti rendi conto?
3: Ma perché non te la fai mettere?
0: No, detto
3: questa cosa dell'età brutta,
0: troia. Vabbè, qua esageriamo proprio. Va bene, detto questo, e ti abbiamo svegliato.
3: Dammi notizie.
0: Ti dedicheremo una canzone.
1: L'hai vista la nostra foto tutte insieme?
0: Siamo bellissime.
1: L'ho fatta, no, io l'ho fatta, l'ho messa, l'ha vista?
3: No, dove l'hai messa?
0: Te la mandiamo.
1: L'abbiamo messa su Instagram, ora te la faccio mandare da Giulia.
0: Comunque, sei in diretta.
3: Dove?
1: Sulla radio. Rai Radio tutta italiana.
0: Cosa?
3: Le parolacce che mi hai fatto dire.
0: Scusa, non avevamo approfondito che eri in diretta. Va bene.
1: Vabbè, andiamo avanti.
0: Ti richiamiamo.
1: Avanti.
0: Ciao.
3: No, tu non richiami un cazzo.
0: Ciao.
3: Ma perché mi hai chiamato a questo numero?
0: Perché vogliamo farti uno scherzo con l'anonimo. Va bene, ti richiamiamo dopo.
1: Io di te non ho paura.
0: Ciao.

0: tutto l'amore che ho di Jovanotti.
1: La pensavo per me.
0: Sì, anche no. Per te, Giulia, anche per te.
1: Stamattina mi ha anche portato il cornetto al cioccolato.
0: Il pane al cioccolato, perché lei la mattina gli piace il pane al cioccolato. E il barista, questa la devo dire, questa mattina io un pane al cioccolato e un cornetto integrale al miele, perché è il mio preferito, come sapete. Il barista mi fa: oh, ma stiamo all'infernetto che ti mangi il pane al cioccolato. Io ovviamente no, quella è per la mia amica, non ci farà caso, lei si sente un po' a Parigi.
1: L'amica di Roma Nord, com'era?
0: Esatto.
1: Comunque il 26 maggio verrà battuto il primo ciak di Bentornati al Sud con Alessandro Siani e Claudio Bisio. Quindi dopo Benvenuti al Sud, Benvenuti al Nord, il terzo film è Bentornati al Sud e si gira a fine luglio. Quindi non vedo l'ora poi di vedere il film.
0: Infatti l'hanno messo anche in onda ultimamente,
1: sì,
0: mi sembra.
1: Sì, beh, è sempre però... bello rivederlo, è molto... Tu pensa me al sud.
0: Ma tu ci vai al sud ogni
1: Io
0: tanto.
1: Ci vado sempre, ti mi piace? Trovo benissimo, perché io in realtà dentro di me... Ma io sai, sono molto del sud come mentalità, anche se non si direbbe.
0: Tipo? Sai, le ma classi, mi dici qualcosa in un dialetto qua, sud dove specifichiamo?
1: No, a me piace molto il
0: Campania.
1: Sud, mi piace, ma a me particolarmente mi piace la Puglia, però perché comunque mi trovo molto presa dal comunque,
0: sì, la Puglia è bella in tutto, devo dire, comunque
1: si mangia sia... bene, si sta bene,
0: ma anche le persone,
1: anche le persone sono poi veramente, ma l'Italia ha dei territori bellissimi. Comunque ragazzi, ci state scrivendo delle cose assurde, ci state facendo delle domande su Instagram.
0: Dopo che il direttore ha detto nel modo giusto il numero,
1: sì, secondo me
0: stanno
1: appunto
0: arrivando molti più messaggi.
1: Però ho visto anche il nostro direttore come lo dice un po' alla Fioretta, no? 334. Quindi secondo me sbagliamo noi.
0: Ecco.
1: Detto questo, c'è una domanda: usciresti mai con un operaio? Che domanda è?
0: Ma che domanda è, ragazzi?
1: Ma che domanda è?
0: Ma adesso si classificano le persone in base al lavoro
1: tu
0: che fanno.
1: Tu usciresti mai con un operaio?
0: Io esco con una persona con cui voglio uscire.
1: Certo.
0: Cioè, se mi piace la persona, ci esco. Poi il lavoro che fa dopo viene
1: non
0: dopo
1: non è importante.
0: Esatto.
1: ma infatti io anche non avrei assolutamente nessun problema ad uscire con un operaio, anche perché io sto finendo di ristrutturare casa in Puglia,
0: quindi potrebbe anche
1: servire.
0: Ah, perché tu hai comprato casa in Puglia?
1: Sì, esatto.
0: Dai, ma dove? Quale città?
1: A Ostuni.
0: Ah, Ostuni, ma hai preso un trullo?
1: Ho preso un trullo.
0: Dai,
1: quindi operai, scrivetemi, ristrutturatemi casa e uscirò con voi.
0: Ristrutturatemi il trullo,
1: ristrutturatemi il trullo,
0: che adesso è una cosa che va tantissimo, dormire nel trullo, giusto?
1: Dormire nel trullo, no, però tornando al discorso, effettivamente ci sono dei mestieri con cui una persona non uscirebbe mai, questa è un'altra tematica. Per esempio c'è gente che ha la fobia di uscire con i medici perché magari, non lo so, sul lavoro hanno il rischio, non lo so, di, sai, chi sta al pronto soccorso, di avere più anche malattie, oppure c'è chi non vuole uscire con...
0: Io col medico ci uscirei subito, perché
1: subito,
0: almeno
1: perché tu sei ipocondriaca,
0: esatto.
1: Quindi
0: qualsiasi dubbio, qualsiasi paura chiamo e spero che
1: comunque
0: si risolva.
1: Anch'io ho un, poi ovviamente tutto in generale, però anch'io ho dei mestieri che eviterei di uscire. Per esempio tu usciresti mai con un attore?
0: Allora sì, effettivamente le persone che fanno il tuo stesso mestiere nel,
1: sì,
0: tuo stesso giro, io li eviterei,
1: sì.
0: Ma non per qualcosa, però meglio
1: uscire
0: un po', perché sennò rimani sempre nello stesso giro.
1: Se devi dire per esempio due mestieri con cui non usciresti mai, poi ovviamente tutto può essere. Io ce l'ho già in mente.
0: Ecco, allora sicuramente essendo anche ballerina, ballerino.
1: Non usciresti mai con un ballerino?
0: No. Okay. No, eviterei. Cioè eviterei, poi no, mai no, perché tutto può succedere. Però
1: e poi
0: conoscendo
1: un altro...
0: appunto, conoscendo i miei polli, diciamo che eviterei.
1: Eviteresti. Io invece non uscirei
0: anche
1: mai
0: modello,
1: con...
0: non mi piace, troppo sotto i riflettori,
1: no.
0: Non mi piace.
1: No.
0: Però ecco, non è che mai dire mai, ripeto.
1: Mai dire mai. Comunque io non uscirei mai né con un ginecologo.
0: Questa è carina, è vero?
1: E ne con un attore, tu che mi conosci puoi anche immaginare i motivi.
0: È vero, è vero. Ma il ginecologo non ci avevo pensato.
1: Non ci avevo pensato. No, è una cosa un
0: non
1: po'.
0: Sì, sei un po' gelosa, le vedi tutte. No, non ci piace.
1: No. Pensa tutti i giorni, no.
0: No, esatto. Vabbè, comunque parlavamo di città, di Puglia, del sud, però il cielo di Roma è il cielo di Roma.
1: E sentiamola, dai.
0: Aiello. Tutte le volte.

Io, tu e il montone di mio padre. Le sue tasche larghe, le tue mani fredde. Torneranno le pizze e poi l'amore. Il cane che vuole sedere sul letto. Tanto noi saremmo già saliti sul tetto. E se piove? Ma che importa? Non dirmi che non

0: Giulia, buongiorno. Ma...
1: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.

0: You and me di Biagio Antonacci. You and me, me, Giulia.
1: Noi. Comunque, mentre sentivamo la musica, mi sono venute in mente tante cose di cui parlare.
0: Ho paura.
1: Quando dico così, e indovina di cosa voglio parlare? Dell'innamoramento. Dell'innamoramento. Quindi adesso voglio rompervi le scatole sull'innamoramento, sì. Perché c'è uno studio che dice appunto che innamorarsi spegne un po' il cervello razionale. Tu che ne pensi?
0: È vero.
1: Cioè, quando
0: ti
1: innamori,
0: perché per amore si fanno follie.
1: Si fanno proprio follie totalmente. Perché quando ti innamori sei letteralmente meno bravo a vedere i difetti dell'altra persona. È per questo che gli amici dall'esterno vedono cose che tu non vedi proprio. L'amore è chimica, ma è anche abitudine, perché le ricerche dimostrano che all'inizio domina la passione, quindi dopamina, adrenalina, ma col tempo subentra la stabilità con l'ossitocina, abitudine e routine. Quindi diciamo che la fase proprio fuoco e scintille dura circa 1-2 anni. Poi l'amore cambia forma, ma non è che sparisce, quindi molti pensano che è finita, ma in realtà sta diventando un altro tipo di legame.
0: Infatti le relazioni molto spesso durano proprio fino a 2 anni, no? E poi magari finiscono.
1: Ma perché io sono così, a me la routine proprio mi annoia, cioè io voglio sempre proprio
0: quell'amore. Quindi tu solitamente dopo 2 anni ti lasci.
1: Quindi ho capito che l'amore dura 2 anni, 1/2 anni, quindi io ogni 2 anni devo cambiare fidanzato, perché io non posso proprio accettare la routine, la stabilità. No, è noiosa. L'amore deve essere una cosa folle, ragazzi.
0: Devi avere le farfalline,
1: sì,
0: nello stomaco.
1: No, ogni giorno deve essere il primo appuntamento. Quando vai a cena con un uomo e non sai più di che parlarci, non hai più quella cosa del guardarlo negli occhi, quell'emozione, non lo so, di cenarci, di imbarazzarti. Va cambiato. Perché mi guardi così?
0: Sì, no, perché prima io ho dato un consiglio. Ricordatevi il 2-2-2. Uscite,
1: appunto.
0: Fate dei viaggi e non rinunciate al vostro momento, quindi il vostro appuntamento, una cena romantica senza stare al telefono, in un posto speciale con la vostra persona, la vostra compagna di vita. È molto importante.
1: No,
0: per
1: perché
0: non...
1: una donna deve essere sempre corteggiata. Non fate mai l'errore di non corteggiare più la vostra donna, altrimenti la corteggerà qualcun altro.
0: Esatto, anche perché dicono, se tu lasci un portafoglio sul tavolo, poi non lamentarti se te lo rubano.
1: Se te lo rubano, esatto. Quindi non è colpa, secondo me, di chi tradisce, ma è colpa di chi trascura. Comunque,
0: è colpa di entrambi, dai, diciamo così.
1: Ma io la penso così. Comunque tu hai dato i consigli 2-2-2 e i due viaggi, le due cose, i due consigli ogni 2 anni, rifidanzatevi.
0: Sempre il 2 c'è comunque.
1: Poi c'è anche da dire che noi ci innamoriamo più spesso di chi vediamo spesso, perché c'è un effetto psicologico chiamato Mare Export.
0: Quindi
1: effect.
0: Io mi innamorerò di te,
1: quindi,
0: Giulia.
1: Ma tu sei già innamorata di me. No.
0: Diciamolo.
1: Quindi più vedi una persona, più ti sembra familiare e più il cervello interpreta la familiarità come una sicurezza. Quindi per questo la gente si innamora tra colleghi. Oddio, ora mi è venuta l'ansia. Quindi secondo te sul posto di lavoro uno si può innamorare tra colleghi?
0: Beh, può accadere. Ah no, non glielo diciamo, perché sennò lei mi entra in ansia e fa delle cose che non vanno fatte.
1: Io non ti auguro che tu sarai offline con la musica, perché ti devo fare poi delle domande in privato. Comunque gli opposti, dicono sempre dagli studi, non si attraggono quasi. Ma ecco, questa è una tematica molto importante, perché gli studi mostrano che nella maggior parte dei casi le coppie sono molto simili tra di loro, quindi nei valori, stile di vita, abitudini. Circa l'80-90% dei casi la somiglianza è proprio una forte, diciamo, è più forte dell'opposizione. Ma tu cosa ne pensi? Tu sei più attratta dai tuoi simili o da delle persone diverse da te?
0: Questa è una bella domanda, perché... Non so se ti so rispondere.
1: Perché,
0: da tutte e due.
1: Perché io trovo che gli opposti si attraggono.
0: Dipende perché... quanto opposti, perché all'inizio secondo me può succedere, proprio alla lunga ti stanchi, perché se avete delle idee diverse, vi piacciono cose diverse, all'inizio può essere interessante provare cose nuove per me, che magari, però dopo un po' voglio tornare alla mia comfort zone.
1: Perché nella vita uno ha bisogno anche di condivisione, di
0: cioè,
1: stare
0: tipo,
1: con
0: che ne so,
1: quella...
0: il tuo fidanzato gli piace andare in vacanza, ne so, in campeggio,
1: sì.
0: E a te magari invece non ti piace.
1: Non ti piace.
0: Che fa? Cioè, la prima vacanza ti può andare bene, poi dopo un po' ti stanchi e vuoi tornare in hotel.
1: Sì, infatti secondo me uno deve avere delle persone con cui condividere le stesse passioni, le stesse... Però c'è anche da dire che quando tu caratterialmente sei troppo simile all'altra persona, poi non vai mai d'accordo, perché ci deve stare sempre un equilibrio.
0: Diciamo, non si va d'accordo con
1: nessuno. Comunque non si va d'accordo con nessuno. E poi c'è un altro e ultimo tema, che più si è incerti, più ti fissi. Quindi gli studi su attrazione mostrano che l'incertezza aumenta l'ossessione. Se una persona a volte, per esempio, è poco presente, a volte la senti distante, il cervello si attiva di più rispetto a qualcuno che è sempre disponibile. Lo stesso, diciamo, meccanismo delle ricompense a sorpresa. Quindi l'amore non è solo un sentimento, è un mix di chimica, abitudini e un cervello che quando si innamora smette un po' di essere obiettivo. Tu quando ti innamori, Greta, smetti un po' di essere obiettiva? No, tu secondo me sei sempre tu proprio calma, non ti interessa niente, tu vivi proprio serena, guarda, tu sei la classica che dorme proprio sogni tranquilli.
0: Tu dici?
1: Sì, io ti vedo proprio quando ti faccio le domande, ma sì, ma tutto molto bello vivere così.
0: A me non mi piace, non piace molto litigare, sono per la serenità, questo è vero, sì. Però questo non vuol dire che io sia sempre calma, mi spiace per te.
1: Però
0: Giulia,
1: quando uno...
0: potrei arrabbiarmi anche con te, sta tranquilla.
1: Io parlavo di fidanzati, con me vedi come ti arrabbi, mi bacchetti, fai. No, però vai. Come diceva ieri anche Fioretta, che veramente ha detto una frase che mi ha molto colpito, che a volte in una coppia la stima che tu hai verso l'altra persona è più importante dell'amore. Perché se tu ami, ma non la stimi quella persona, poi alla fine, cioè, non riesci. Se tu invece stai con una donna, con un uomo che tu stimi proprio, la rispetti di più, perché proprio stimi quel tipo di persona, e oltre ovviamente a stimare sempre più se
0: stessi.
1: Esatto,
0: anche perché se abbiamo detto che dagli studi emerge il fatto che dopo un anno e mezzo, due, le farfalline nello stomaco ci passano e tutto quanto, se non c'è la stima, cosa rimane? Poco. Quindi è molto importante che ci sia la stima, assolutamente.
1: Però perché dopo uno o due anni questo amore finisce? Perché non può continuare sempre? Questo che non capisco.
0: Lo dicono gli studi, chiedile a loro.
1: Te
0: non
1: proprio
0: lo chiedere
1: dici...
0: a me.
1: E comunque il cuore non decide nulla, anche se sembra, perché il cuore spezzato esiste, ma è il cervello che lo costruisce. Quando soffri per amore si attivano le stesse aree del dolore fisico, per questo una rottura può far davvero male e non è solo un modo di dire, ok? Quindi non bisogna mai sottovalutare, infatti ci avevano scritto una
0: il
1: canzone.
0: Il mal d'amore proprio.
1: C'era, chi era? Lucio Battisti, che la voglio mettere, questa canzone che dice... non si muore per amore, no, si muore o non si muore per amore, una grande verità, com'era? Che non si muore per amore. Secondo voi scriveteci nei messaggi,
0: ma c'è una medicina?
1: Si può morire per amore?
0: C'è una medicina per questo, no?
1: E poi l'attrazione,
0: Giulia,
1: si decide...
0: mi rispondi, c'è una medicina?
1: E guarda, se la trovi, dammela, io la compro.
0: Perché
1: proprio.
0: Sennò come si fa?
1: Io guarda, veramente io vorrei tantissimo avere una medicina per il mal d'amore. Quindi
0: perché allora il male è più grande, se non c'è una cura...
1: L'amore è, come dice il nostro amatissimo Achille Lauro, che ha fatto un'intervista, mi ha colpito molto, diceva: l'amore è la più grande arma che voi avete. Proprio quando ti innamori di una persona, tu gli stai tranquillamente dicendo di puntarti una pistola in testa, perché può sparare da un momento all'altro, cioè è proprio un'arma, perché è la
0: vero.
1: Cosa che ti fa più soffrire al mondo.
0: Ah, che bello quel discorso.
1: Era un discorso bellissimo, dopo l'ho detto in un modo un po' contorto, però Achille, che è sempre molto profondo, appunto dice l'amore è la cosa più che ti può far più soffrire, proprio tu stai dando proprio il tuo cuore ad un'altra persona e dici fanne di me quello proprio che vuoi, cioè proprio perché... è così. Comunque io dopo vorrei mettere una bella canzone che si chiama Io vivrò senza te, di Lucio Battisti.

0: È l'amore che conta di Giorgia. Bentornati su Rai Radio Tutta Italiana. Sono le 9:30 spaccate. Siamo sempre noi, Greta e Giulia, a farvi compagnia qui. E io avrei un altro regalo per voi, un'altra citazione. La puoi sentire, Giulia?
1: Dai, sentiamo.
0: Ascoltami bene. Se passi il tuo tempo a inseguire le farfalle, voleranno via. Ma se passi il tuo tempo a fare un bellissimo giardino, le farfalle verranno da te. Non inseguire, attrai.
1: Mamma mia, io vorrei fare una rubrica Le perle di Greta. Le perle di Greta. Io da oggi in poi voglio che tu tutti i giorni mi dici, perché queste frasi sono, però è vero,
0: sono motivazionali.
1: Non inseguire farfalle, ma se tu effettivamente ti crei il giardino, le farfalle vengono da te.
0: Sì, poi soprattutto non inseguire niente e nessuno, se tu che devi
1: perché mi guardi
0: sei tu che devi attrarre le cose belle, e fidati che le cose belle verranno da te, non ci devi andare tu.
1: È vero. Comunque tornando a noi, volevo dirti sempre che l'attrazione si decide in pochi secondi, perché secondo diversi studi psicologici nei primi 3-7 secondi decidiamo se qualcuno ci piace, poi il cervello passa settimane a giustificare quella prima impressione, quindi spesso noi in realtà non scegliamo razionalmente, ma è il cervello che ha già deciso prima di noi. Tu che ne pensi su questo? Cioè, nel senso, ti capita che magari quanto ci vuole a te per capire se quella persona ti piace, ti ispira qualcosa?
0: Dici così pochi secondi?
1: Secondo me sì, perché sì, dai, il primo impatto probabilmente...
0: Sì, è vero, il primo impatto è quello più importante, poi magari dopo 3 minuti scopri che invece te ne scappi, però magari al primo impatto è vero.
1: E poi le coppie si sincronizzano davvero, perché le ricerche su coppie stabili mostrano che col tempo il battito cardiaco, le respirazioni e perfino i gesti possono diventare più sincronizzati. È uno dei motivi per cui alcune coppie sembrano funzionare automaticamente.
0: Ok, allora te ne dico un'altra anche io, che a proposito di cervelli, l'amore non è uguale per tutti i cervelli, ma ci sono delle differenze individuali,
1: cioè?
0: Ovvero alcune persone producono più ossitocina e quindi creano legami più profondi.
1: Ah, vedi, questo mentre... è il mio caso.
0: No, secondo me il tuo caso è un altro, te lo dico subito. Secondo me il tuo caso è questo secondo che ti elenco ora. Altri cervelli producono più dopamina quindi sono amori più intensi ma brevi.
1: Ah, brevi ma intenso, è bello.
0: Secondo me tu sei più da secondo, mi sbaglio?
1: No, tu da cosa sei di più?
0: Vabbè,
1: diciamo,
0: non è che poi c'è un modo giusto comunque di amare. Cioè, tutti i modi sono giusti, amatevi quanto volete e come volete, soprattutto vedi, basta che vi amate.
1: Vedi come sei tu, sei proprio, cioè, tu sei per l'amore, per la pace, per la gioia,
0: sei per la guerra,
1: sei proprio
0: Giulia.
1: Per non fate l'amore, fate la... No, è vero, però se uno ci pensa.
0: No, non è non fate l'amore, non fate la guerra, fate l'amore.
1: Ah, era scusate, lapsus freudiano, com'è che si dice? Però no, Fioretta direbbe infatti non fate l'amore ma fate la guerra. Però
0: come fate la guerra? Che dici? Non l'ascoltate, ragazzi, non l'ascoltate.
1: Comunque,
0: buongiorno.
1: Comunque volevo dirvi, detto questo, che l'amore è importante, sì, però se si può evitare meglio, vero Greta? No, niente, Greta proprio non mi sta ascoltando, perché dovete sapere che Greta, quando io sono appunto al microfono, lei legge tutti i nostri commenti che ci arrivano dai vari social, che appunto siete tantissimi.
0: No, io non è
1: vi
0: che
1: ringraziamo.
0: Non ti ascoltavo, io stavo chiacchierando con altre persone, perché tra poco in studio arriveranno tante persone.
1: Chi sono? Chi sono?
0: Eccoli!
1: Ragazzi! Siete venuti,
0: che
1: pubblico che abbiamo, un po' come Fiorello, no?
0: Ah, anche noi abbiamo il pubblico!
1: Anche noi abbiamo il pubblico!
0: E vai, Giulia, ieri stavamo a guardare la puntata di Fiorello, ho detto anche io voglio il pubblico
1: anche,
0: in studio.
1: E oggi mi hanno accontentato, siete più di quelli di Fiorello, hai visto? Siamo tantissimi. Da dove venite, ragazzi?
0: Da
1: Roma. Venite qui, uno di voi, venite qui, raccontateci qualcosa.
0: Chi vuole venire?
1: Non avete paura, vieni tu. Ciao.
0: Il più alto. Vieni, mettiti pure qui vicino al microfono.
1: Da dove vieni?
0: Che classe fate?
2: No, prima E.
0: Prima E, ok, che scuola?
2: Guido Alessi.
0: Guido Alessi, dove si trova? Qui vicino?
2: Sì.
0: Ok, sì, sì, sei venuto a piedi?
2: Sì.
0: Quindi molto molto vicino, bene.
1: Materia preferita?
2: Musica.
1: Bello, musica.
0: Bello, quindi suonate anche uno strumento o studiate solo la storia della musica?
2: Tutte e due.
0: Tutte e due, bene, bene, bene. Invece materia in cui vai male ce l'hai o sei bravissimo in tutte?
2: Geografia.
0: Geografia?
1: Pensa che di geografia non ci capisco niente.
0: Bene, siete in due, ok. Come ti chiami?
2: Davide,
0: piacere Davide, grazie mille. Facciamo venire una femminuccia?
1: Sì. Vieni, vieni.
0: Vai, dai. Ciao.
3: Ciao.
0: Vieni, vieni vicino. Come ti chiami?
3: Alma Silvestri.
0: Piacere, noi siamo Greta e Giulia, che non ci siamo presentate ancora.
1: Sì. E che fai nella vita?
0: Che fai nella scuola? Che fai nella vita? Cosa... È vivo, brava, respiro, va a scuola. Ma una, magari una domanda dovrebbe essere: cosa vuoi fare nella vita a livello lavorativo? Già hai un'idea?
3: Voglio scrivere per il giornale.
1: Ah!
0: Quindi giornalista.
1: Ma hai visto Il Diavolo Veste Prada?
3: Sì,
1: ecco.
0: Anche il 2?
3: Sì.
0: Ti è piaciuto?
3: Esatto.
0: Più il primo o più il secondo?
3: Più il 2.
0: Sì, più l'uno, siamo d'accordo, anche perché Giulia nel secondo si è addormentata.
1: Esatto.
0: Diciamo. Ok, molto bene. Tu materia preferita? Scusa?
3: Motoria.
0: Quindi sei una sportiva.
1: Bene, allora quando scriverai per Vogue ricordati di me e Greta, se ci puoi indicare,
0: esatto,
1: un articolo.
0: Menzionaci. Va bene, grazie mille. Un'altra, un'ultima.
1: Oddio, quanti tantissime. Siete, che bello. Venite, venite, venite.
0: Raccontateci. Vai, un maschio e una femminuccia. Una, due, vai, voi due. Così, una con Giulia, decidete voi, una con me.
1: Vengono vai. Tutti da te, divento.
0: Mi dispiace. Vai, comincia tu, Giulia.
1: Ciao, come ti chiami?
4: Matteo.
1: Matteo, che bel nome. E da dove vieni? Cosa fai nella vita?
4: Da Roma e scuola.
1: Scuola. E quei sono... Quali sono i tuoi hobby? Cosa ti piace fare nella vita?
4: Mi piace giocare a basket.
1: Ah, basket, che bello. Quindi tu nella vita vuoi diventare un calciatore di basket?
0: Un calciatore? O un calciatore o è basket?
4: No, però mi piace.
1: Quindi quanto già rovinare. Non ti
4: no,
1: piace?
4: No, non voglio.
0: E, cosa vuoi fare?
1: Non lo sai.
0: C'è tempo per scoprirlo.
1: Anche noi non l'abbiamo ancora capito, vero?
0: Esatto. Tu come ti chiami invece?
5: Calio.
0: Calio Bazza, che bel nome, stupendo. E tu materia preferita?
5: Arte.
0: E materia invece dove non vai bene oppure che non ti piace?
5: Mi piace storia. Storia.
0: Storia, ok. Non ti piace?
5: No, mi piace.
0: Mi piace ma non vai bene?
5: Sì.
0: Ok, perfetto, quindi impegnati di più. Ma qui che insegnanti abbiamo?
5: Quella di geografia, italiano e storia.
0: Geografia, italiano e storia, ok, benissimo. E tu che cosa vuoi fare da grande?
5: Attrice.
0: L'attrice?
1: Ah, bello.
0: Ho capito, bene,
1: bello.
0: Bello.
1: E qual è il tuo film
0: bene.
1: Preferito?
5: Il Signore degli Anelli.
1: Bello.
0: Il Signore degli Anelli, bellissima.
1: Una cosetta così, sì.
0: Esatto,
1: un filmone. Impegnativa, sì.
0: Invece che vi piace come cantante? Avete un cantante preferito?
5: Ultimo.
0: Siamo d'accordo. Allora mettiamo una canzone.
1: Una bella canzone
0: di
1: del mio vicino di casa. Non
0: sapete
1: solo.
0: Che è vicino di casa di Giulia?
1: Sì. Sì, adesso tutti mi chiedono dove abiti.
0: Di Giulia.
1: Organizziamo un pullman.
0: Mettiamo di ultimo, quale vi piace? Il ballo delle incertezze, cascare nei tuoi occhi?
1: Ti dedico il silenzio, Greta.
5: Piccola stella è quella che conosco di più.
0: Piccola stella.
1: Piccola stella.
0: Ok, mi piace anche a me molto.

0: vita.
1: Ma non tutta la vita, di ricchi e poveri. Tu mi aspetteresti tutta la vita?
2: Giulia, io guarda, cioè ti aspetto tutte le mattine, tutta la vita.
1: È un po' troppo impegnativo.
2: Però mi impegnerò. Mi impegnerò. Grazie. Perché mi piacciono molto le sfide, va bene?
1: Cioè, per questo, oddio, pensavo una cosa carina, niente, vabbè.
2: Vabbè, comunque ci rimangono pochi minuti insieme, volevo provare a chiamare.
1: Chi chiami?
2: Da
1: chi
2: casa,
1: chiami?
2: Vediamo se ci rispondono.
1: Non rispondono.
2: Ma perché non rispondono? Certo che ci rispondono. Buongiorno Marco.
3: Buongiorno raggio di sole.
2: Amore mio, luce dei miei occhi.
3: Così, di prima mattina?
2: Di prima mattina era 4 ore fa. Adesso è già mattina inoltrata per noi. Non, no, so
1: non
2: per
1: mi presenti?
2: Te.
3: Ma cioè, per me è alba, però va bene così.
2: Allora, qui c'è un altro raggio di sole molto più forte, che infatti porta gli occhiali da sole in studio, e si chiama Giulia.
1: È carino Marco?
3: Ciao Giulia, buongiorno.
1: È carino Marco?
2: Ma senti solo la voce e dimmi tu cosa ne pensi.
1: È single? Il mio numero è 3346045.
2: Marco, come va l'amore?
3: Allora, io penso che comunque Roma sia una bellissima città, è la capitale, quindi è piena di arte.
2: Bene, bene, l'amore va benissimo, ok. Quindi,
3: però
2: va
3: voglio
2: bene.
3: Dire una cosa, allora, stamattina voglio darti una massima sull'amore, te la posso dare?
2: Non vedo l'ora di ascoltarla, dici.
3: Allora, ragazzi, se state cercando l'amore, dovete fare spazio.
1: Cioè?
3: Capisci cosa vuol dire?
2: Fare spazio, cioè, no, approfondisci un po' per favore.
1: Non ho capito.
3: Cioè, devi stare fermo, non devi riempire quella parte della tua vita con cose che non ti interessano, aperitivi con persone che non ti piacciono.
2: Giulia,
3: cioè,
2: molto importante
3: aspettare.
2: Per te questa. Molto.
3: Giulia, questa cosa la devi fare.
1: La devo fare, però non ho capito, sì. Cioè, una volta che ho fatto spazio, poi come la trovo, cioè, questa persona?
2: Perché lei dice vado a fare aperitivo,
1: si trova, no.
3: No, nel senso che non devi perdere tempo con cose che tu già senti che non sono giuste per te.
2: Che secondo me ti tolgono punto. Anche energia, no? Queste cose.
3: Sì, a voglia, voglia. Io sto facendo così.
1: Cioè, quindi su una
3: però
1: cosa.
3: Non sono alla ricerca, ti dico la verità, sto benissimo da solo.
2: Ma infatti l'altra volta leggevamo uno studio che diceva che più stai da solo, più ti passa la voglia di trovare un compagno. Che stai talmente bene.
1: Dici, eh?
3: Ma secondo, allora, è il cliché più grande che c'è, però è vero che se tu non impari a stare da solo non riesci poi, secondo me, ad avere una relazione sana, no? Perché prendi l'altra persona come qualcuno che ti salva, qualcuno che ti completa, invece noi siamo già completi. Stamattina, come vedi, mi sono alzato guru, perché c'è il gemello saggio, ok? Se ci fosse il gemello quello lì, l'altro,
2: perché
3: che tu
2: dobbiamo
3: conosci
2: dire
3: bene.
2: Che Marco è del segno del gemelli. I gemelli hanno doppia personalità.
1: No, davvero?
2: Sì, un giorno si svegliano in un modo, un giorno un altro.
1: Quindi domani magari ci richiami e dici che hai bisogno d'amore? No.
3: Come?
1: Cioè domani quindi potresti richiamarci e dire che hai bisogno d'amore, se ti chiama il tuo gemello, ci chiama, no? L'altro
3: ma io
1: gemello.
3: Io ho sempre bisogno d'amore, però questo
1: già
3: bisogno
1: cambiato.
3: Non è un bisogno.
2: Vedi, già
3: non
2: già
3: è un
2: cambiato.
3: Bisogno no, non è un bisogno disperato, capito? Non è questo. Non
1: è un
3: disperato.
1: Amore disperato.
2: Amore disperato, canzone no. Di Achille Lauro ci piace tantissimo. Sì. Noi fan di Achille. Te piace Achille Lauro, Marco?
3: Sì, è bravo, molto bravo.
2: È anche bello, vero?
3: Sì, cioè,
2: a noi ci piace proprio di stile, ci piace tutto.
1: Tatuaggi, tutto, la voce.
3: Vabbè, lo abbiamo stile. Capito che lei da.
2: Vabbè, abbiamo capito che non lo diciamo più. Comunque, sei in macchina da quello che si sente. Dove stai andando di bello?
3: Sto andando a lavorare. Tu dirai, che lavoro fai alle 9:30 di mattina? Faccio il coach di recitazione stamattina.
2: Perché Marco è cantante, attore, showman, tutto.
1: Un tutto
2: e
1: fai.
2: Insegna pure. Sì. Quindi la tua giornata adesso vai a insegnare, sarai tutto il giorno lì o dopo vai a farti l'aperitivo, non li fai più?
1: L'aperitivo no.
3: No, io penso che oggi insegno fino alle 5:30, poi prendo un treno, vado a Milano e stasera ho un evento live in cui sì, show a Milano.
2: Allora, devi sapere che oggi è la giornata internazionale dei cocktail, quindi mi raccomando Marco, stasera
1: beviti un cocktail.
2: Esatto, dopo lo show, se no magari chissà che show facciamo, dopo lo show mi raccomando, bevici su.
3: Però il mio cocktail preferito
1: da solo, perché fai spazio.
2: E qual è il Pornstar Martini?
3: Brava, brava.
1: Ah, ma vi conoscete bene voi
2: alla
1: due.
2: Alla prima botta. Ma noi siamo compagni di bevuta.
1: Ah, voi siete compagni di...
3: Sì, sì.
1: Capito.
3: Siamo compagni di palco, di bevuta, di confidenze, di un sacco di cose.
2: Di un sacco di cose, è vero. Infatti abbiamo condiviso il palco tantissime volte. A me piace tantissimo ballare quando Marco invece canta.
1: Beh, tu sei una ballerina.
2: Sì, sicuramente non canto.
1: Sicuramente non canti. Vabbè, almeno però hai degli skills già a ballare.
2: Qui siamo tutti
1: quello.
2: Artisti, Marco, devi sapere che anche Giulia è un'attrice.
3: Ah, quindi... ok, bene, bene, bene.
2: E infatti dovremmo organizzare un cocktail tutti insieme. Cioè, attori
1: durante i nostri spazi.
3: Ok, così io all'improvviso, dal nulla, vi guardo negli occhi e vi dico

0: Mazza, che bella,
1: Cioè,
0: è una voce bellissima.
1: Marco, ma ci verrai in studio a cantare una canzone come si deve?
2: Sì, ma solamente se mi preparate un Pornstar Mattini.
1: Alla di prima mattina.
0: Va bene, però mi piace comunque
2: sì,
0: questo
2: perché
0: mood.
2: c'è l'altro gemello, in studio c'è l'altro gemello.
0: Ma quanti siete? Cioè, questo è un esercito.
2: Siamo 6-7, tranquilla.
1: Sono tantissimi. Però tu devi sapere, Marco, che ti devi svegliare presto. Che rapporto hai con la sveglia?
2: Ma ho un rapporto, cioè io se posso la mattina dormo, se
0: ah.
2: posso, se non posso mi sveglio e
1: alla prima
2: Giulia
1: sveglia ti alzi?
2: Metto gli occhiali da sole.
1: Ecco, come Giulia, andate d'accordo?
2: No, io in realtà sono molto leggero, quindi appena sento la sveglia mi sveglio subito, non mi è mai capitato di non sentire la sveglia. Poi per organizzarmi una sveglia, come dire, non traumatica, chiedo ad Alexa di svegliarmi con una canzone soft.
1: Che se poco poco Alexa
0: si dimentica
1: ecco, sei del gatto.
0: Comunque sei super organizzato.
2: Vabbè, metto
0: non
2: una sveglia
0: pensato.
2: Di riserva sul cellulare, però non mi è mai successo. Se mi succede adesso vuol dire
0: che ti ha portato sveglia Greta.
2: Questa conversazione è stata premonitrice.
1: Ok, molto bene. Va bene, allora ti aspettiamo in studio.
0: Dedichiamogli una canzone.
2: Va bene,
1: ci dici
2: ragazze,
1: una canzone, ci dici una canzone italiana, che siamo su Rai Radio tutta italiana, che ti piace?
2: Una canzone italiana che mi piace, che forse non in molti conoscono, è I tuoi piccoli difetti della Municipal.
1: Aspetta, vediamo se ce l'abbiamo.
0: Sei proprio, vedi, intenso questa mattina. Questo gemello è anche
2: sì,
0: poeta.
2: Sì, perché praticamente è una canzone in cui questo ragazzo fa una dichiarazione d'amore parlando di tutti i difetti dell'altra persona che l'hanno fatto innamorare.
0: È bello, bellissimo, perché uno
2: perché
0: si innamora sempre dei pregi.
1: Però dato che noi difetti non abbiamo, non ce l'abbiamo nemmeno questa, quindi diccene un'altra.
0: Diccene un'altra, perché noi non abbiamo difetti, quindi
1: non accettiamo la parola difetti.
0: Non ci vogliamo innamorare dei pregi.
2: I bellissimi difetti non ce l'hai?
0: No, purtroppo
1: non mi
0: esce,
1: no. Mi dispiace.
0: Purtroppo no.
1: Ritentiamo.
2: La Municipal, difetti, scrivi e sicuramente esce.
0: Sicuramente
2: è stupenda, la dovete sentire.
0: Beh, cioè, quali sono i difetti di questa persona?
2: Ma anche semplicemente non è che sono difetti oggettivi, capito? Che ne so, quella cicatrice che hai sulla spalla.
0: Oddio.
2: Immagina che è un'isola. È molto romantica come canzone.
0: Panza, allora la senti, guarda, la sento da sola quando sono in macchina perché Greta non me la mette. Comunque ti ringrazio. Te ne dedichiamo una noi a casa. Allora, metti la prima
2: bene,
0: che capita,
2: allora.
0: Vai.
2: Allora,
0: ciao.
2: Andiamo.
0: Anzi, sai che ti dedico, Greta.
1: Classicone, grazie.
2: E penso a te, di Battisti.
0: Va bene, perfetto. Se non la troviamo neanche questa, io dedico a Greta una canzone che si chiama Basta. Ho quanto avanti.
2: Va bene,
0: basta.
2: Va bene.

0: Sarà niente da perdere di Fabrizio Moro. Sono le 9.59, ragazzi, quindi è ora di salutarci, Giulia.
1: Com'è che si dice a Roma?
0: Si è fatta una certa,
1: una certa.
0: E quindi ci vediamo domani ore 7 puntuali con Greta e Giulia qui a Rai Radio Tutta Italiana.
1: Se viva, sentiteci.
0: Sempre se viva.
1: Sempre.
0: La...

Arriverà una stella ad abbagliare l'orizzonte senza fine. Nei corridoi di luce riflessa, rifletto sui fatti.

0: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcuno...

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

ciao, mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre. Papà mio è da qualche mese che non torna, ma guarda.

freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde, evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare, non ho forza. Chiudo gli occhi e non so neanche.

0: Sono le 11. È sempre l'ora di Rai Radio tutta italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio tutta italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand, senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente il 2006, l'anno del quale ci interessiamo, e naturalmente vediamo quali sono stati i fatti principali prima di ascoltare la musica del 2006. 12 gennaio venivano celebrati i 250 anni dalla nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. L'8 febbraio 2006 Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award, una sorta di Oscar della musica. Il Montenegro il 21 maggio diventa uno stato indipendente. Il 10 settembre Michael Schumacher, pilota di Formula 1, annuncia il suo ritiro. 5 novembre 2006 il tribunale iracheno condanna a morte l'ex dittatore Saddam Hussein per le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. L'impiccagione ha luogo il 30 dicembre. Vediamo insieme i film usciti nel 2006. Il codice da Vinci, Era glaciale 2, Il disgelo, Solo due ore, Il mio miglior nemico, Mission Impossible, il terzo episodio, Notte prima degli esami e La Terra. Moriva il 15 settembre del 2006 Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice. Il 12 ottobre Gillo Pontecorvo, famoso regista e sceneggiatore, mentre il 24 ottobre ci lasciava il cantautore, scrittore e cabarettista Bruno Lauzi. Moriva il 10 dicembre Augusto Pinochet, il dittatore cileno. Il famoso pilota di Formula 1, anche della Ferrari, Clay Regazzoni, ci lasciava il 15 dicembre. Sanremo nel 2006 lo vinceva Povia con Vorrei avere il becco. Al secondo posto Dove si va dei Nomadi e Anna Tatangelo si classificava terza con Essere una donna. Adesso la musica del 2006.

0: Si conclude così: mi ritorni in mente. Ogni giorno alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana, un anno da ricordare attraverso le canzoni più belle.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Fili, mezz'ora con i successi degli artisti italiani più amati di sempre.
1: In Italia c'è posto per tutta la musica, anche per un sano rock and roll di matrice americana. Soprattutto c'è posto per ogni musica a Napoli, da sempre crocevia di stili, ritmi e armonie. Anche a Bagnoli, dove sono nati Edoardo Bennato e i suoi fratelli Eugenio e Giorgio, tra i campi Flegrei e Nisida. E la musica è stata compagna di viaggio di Edoardo sin da ragazzo, quando la madre lo mandava a lezioni di fisarmonica. Ma è stato il rock and roll la chiave di volta per farlo entrare a pieno titolo nel gota della musica italiana. Ma sì, Edoardo Bennato, menestrello rock con la chitarra a tracolla, l'armonica a bocca e magari il kazoo. Un'icona che ci accompagna dalla metà degli anni 70. Già nel primo disco, Non farti cadere le braccia, troviamo dei veri e propri gioielli. Ma è nel 1977 che Bennato trova il successo totale e pieno, con l'uscita di Burattino senza fili, quella vincente storia di Pinocchio, rivisitata, corretta e capovolta. L'idea delle favole poi, sempre ariosa, ironica, libertaria, civile, tornerà ancora, con Peter Pan e con il Pifferaio Magico. Lui lo dice chiaro che sono solo canzonette e che Buffoni e Burattini non sono seri, ma siccome la guerra è una cosa seria, loro non la faranno mai. Da Un giorno credi alla Torre di Babele, da cantautore al Gatto e la Volpe, Bennato ha raccontato un'intera generazione e lo ha fatto cantando e ballando il suo rock semplice, pieno di energia e di candore, anche nella protesta.
0: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.

0: tutta italiana, la nostra musica, le nostre emozioni.
1: Ciorma! Questo silenzio cos'è? Sveglia! Tu ti rapporto da me! Spugna! Pendaglio da forca! Possibile che nessuno si muova! Ma sono noi il comandante di questa lurida nave, di questa lurida nave.

0: Saturday Blues.
1: Profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
2: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
3: Meteo Radio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, mercoledì 13 maggio. Il tempo torna a migliorare al nord, con ampi spazi di sereno sin dal mattino, a parte residui annuvolamenti sull'Emilia-Romagna. Tempo instabile al centro e al sud della penisola, con nuvolosità diffusa associata a piogge sparse, anche temporalesche, più probabili nelle zone interne. Dal tardo pomeriggio, graduale attenuazione dei fenomeni e successivamente della nuvolosità. Variabile sulla Sardegna, con qualche pioggia, per lo più soleggiato sulla Sicilia. Temperature in diminuzione al centro e al sud. Venti deboli variabili al nord, occidentali sul resto del paese, di moderata intensità sulle aree tirreniche, deboli altrove, e mari tra mossi e molto mossi. RAI Pubblica Utilità. Per RAI, Radio Tutta Italiana. Su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
5: E bentornati a Disco Rai, la musica scelta. E ho sorriso prima di iniziare questa puntata perché ho sentito passare un aereo qui vicino a Via Asiago, proprio sopra Via Asiago, e devo dire che l'ultima volta che ho intervistato Mannarino, 5 anni fa, per il suo ultimo album, il quinto album, e eravamo ancora con le mascherine, eravamo in quel di Saxa Rubra, e quindi abbiamo registrato l'intervista anche per la TV fuori, e passavano ambulanze, aerei, insomma un po' di tutto, e questa cosa ci sembra molto strana perché in realtà, insomma, di passi con Alessandro sia nel mondo della musica e dei live ne abbiamo fatti tanti insieme, e quello che mi ha fatto più piacere sentire in questo incontro, non la chiamo intervista, è il fatto che tutto quello che abbiamo vissuto nel momento della pandemia del Covid in realtà ha segnato le nostre vite in qualche modo, e c'è stata la volontà di andare un po' più a fondo nelle cose della nostra vita per arrivare un po' all'essenziale. Questo cammino è rappresentato dal nuovo album Primo Amore, sia per la parte della ricerca musicale molto interessante. Mattia Marzi sul Messaggero ha accostato questo tipo di lavoro, Anima Latina di Lucio Battisti, e ha fatto decisamente bene, anche perché è citata anche dallo stesso Mannarino, e sia per quei pensieri che comunque sono stati legati a questo viaggio interiore, oltre che fisico, perché ovviamente Alessandro è abituato a cercare la linfa della vita proprio anche fisicamente nei suoi ormai famosissimi viaggi, che ci trasportano veramente in un'altra dimensione. Spesso per queste canzoni ha detto: le ho prese in cielo e le ho riportate sulla terra, ed è questa proprio un po' la sensazione che abbiamo avuto negli ascolti, nei tanti ascolti che stiamo facendo in questi giorni. Parlo al plurale Maiestatis perché è vero che questa puntata l'ho confezionata io, ho scelto io queste canzoni, ma ne ho parlato con tanti colleghi, e quindi mi fa piacere condividere questo entusiasmo, questo godimento proprio condiviso, almeno dai cosiddetti addetti ai lavori, diciamo dagli appassionati amanti di musica. Noi iniziamo con L'Arca di Noè, che è uno dei grandi classici di Mannarino, e poi subito dopo Ciao, che è proprio l'intro di questo album. Nel fuori onda Alessandro mi ha raccontato, visto che gli ho raccontato che L'Arca di Noè è una delle canzoni preferite da mio nipote, che invece un altro bambino, invece di dire questa vita mia è tutto quel che ho, canta questa vitamina è tutto quel che ho. Voi cantatela come volete, ma è sicuramente ormai uno dei grandissimi classici a cui siamo molto molto affezionati, del nostro, insomma, Alessandro Mannarino.
6: Questa è una storia da raccontare,
0: andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza.

0: bentornati a Disco Rai, lo dico con grande orgoglio, è un programma dove non c'è playlist ma la musica la scegliamo tutta quanto noi, posso visto plurale maiestatis, ma in realtà insomma la scelgo io proprio con grande passione. E oggi vabbè, ci sono puntate e puntate, e questa è proprio una puntata di grande gioia, di grande entusiasmo, perché come ha scritto il mio amico Mattia Marzi del Messaggero, insomma vi stiamo per presentare un album che è sicuramente un album di un fuoriclasse, che finalmente ci ha ridato in un momento così strano, in un momento così pieno di input ma anche molto arido, e questo è un controsenso, un godimento totale nell'ascoltare un po' di musica. Quindi grazie Alessandro Mannarino.
1: Ma grazie a te, che presentazione.
0: Ecco, album Primo Amore. Allora, sfatiamo subito questo titolo, perché mi hanno scritto delle persone, hanno detto ma quindi parlerà dei suoi primi amori, rapporti? No, cioè non è quello il senso, no?
1: Sì, il primo amore per me rappresenta sia il momento del primo amore per la vita di una persona, che è un momento di passaggio in cui tutti dobbiamo, che tutti attraversiamo bene o male, in cui tu esci da te stesso veramente per la prima volta e ti consegni a un'altra persona. In quel momento sei eterno, perché non esiste più la morte, c'è solamente il desiderio che cancella il tempo e lo spazio. E nel primo amore nascono le ferite e le possibilità di bellezza insieme, quindi tutto il disco si regge tra bene e male, buio, luce, essere, non essere, e che ti riporta ad un altro primo amore, che è il primo motore immobile, cioè il primo amore, quello che sentiamo nella natura, nella nostra coscienza, nel nostro corpo.
0: Quello che mi ha emozionato tantissimo dell'album è che nasce da un'esigenza molto sincera. La copertina già significa qualcosa, perché è un quadro che tu hai comprato durante la pandemia e che hai avuto per tanto tempo nella tua camera, no? Però tu dici proprio, dopo il Covid io mi sono posto una serie di domande, cioè, e questa cosa mi ha stupito molto, il fatto che non l'abbiano fatto tanti artisti, cioè come se non fosse successo nulla, mentre ti dico che nella mia vita personale c'è sicuramente un prima e dopo Covid, perché è stata un'esperienza talmente totalizzante, talmente importante. Poi sarà che noi siamo nati con animo girovago e non sei nomade e libero, che questa cosa ci ha molto condizionato e ci ha aperto delle vie, delle domande che in qualche modo ci hanno portato un po' oltre, no? Tu dici che alcune canzoni le sei andate a prendere altrove e le hai portate, riportate qua sulla terra.
1: Sì, ho avuto questa non lo so come chiamarla, esigenza forse di trovare un senso intanto proprio alla vita, alla mia vita, nel senso mi sono chiesto chi sei, cos'è che ti forma, è il tuo pensiero, è la cultura, è quello che ti è stato messo addosso, ma dov'è la tua natura, chi sei tu come essere umano e perché sei qui? Quindi domande che ti paralizzano in qualche modo, però la risposta mia è stata un movimento, una ricerca ai confini della realtà, mi viene da dire, perché mi sono proprio andato lontano sia fisicamente che con la mente per cercare una risposta. Alla fine non ho trovato una risposta, ma è la domanda in sé che mi sono fatto e mi ha reso vivo. E non do risposte nell'album, tutto si regge sempre in equilibrio tra appunto queste due forze che, se ci pensi poi nel sacro, il bene e il male non sono contrapposti, creano, non c'è un giudizio, è una danza che crea la vita.

0: se è andato lontano. In realtà la cosa che mi ha sconvolto adesso riguardando le varie date, perché non, veramente non l'avevo percepito, il fatto che questo album arriva dopo 5 anni. Però io ti ascolto sempre nei vicoli, nelle radio, nei vicini di casa, cioè comunque ascolto sempre le canzoni di Mannarino, e questo mi emoziona ogni volta di più. E non solo mi sono ubriacato, a cui dobbiamo tantissimo te, come dobbiamo tantissimo noi, perché ci ha donato un Mannarino in generale, ma tutto il tuo repertorio viene condiviso con una sincerità incredibile. E quando tu poi tramuti tutto questo in live, la gente, quando si dice dal vivo, il tuo pubblico veramente vive la tua musica. Questo è un privilegio enorme che hai creato, no? con chi ti ascolta.
1: Beh, bellissimo. Io quando vado a fare concerti, sai che tutte le cose che ho scritto, tu dici, le tiri fuori con una sincerità, no? Quando io penso, quando le cose che fai vengono da dentro, dal cuore e dalla mente, ci credi veramente, non hai paura di niente, perché sei pulito in qualche modo. Quando faccio i concerti sento che per me non è solo musica, ovviamente alla base di tutto c'è tanto lavoro di arrangiamento, di scelte, di tecnico, ma poi quando sto lì sento che non è la musica è un pretesto per farvi vibrare qualcos'altro.
0: E a proposito di vibrare, Maradona è proprio una sorta di quadratura del cerchio, no? Perché il nome, il titolo evoca tante cose, è veramente anche qualcosa di sacro, di religioso. Figurati, noi abbiamo perso un amico qualche settimana fa, appunto napoletano, così, e al funerale c'erano tutte queste bandiere di Maradona, no? Ma tu con questo ritornello Maradona sta in cielo, no? Vuoi dire che qualcosa, anche qualche ideale molto forte che lega poi le persone?
1: Io ho costruito un mondo dentro questo disco. È un viaggio in un mondo diverso da quello che viviamo tutti i giorni, e nella cosmogonia di questo disco il mio dio si chiama Maradona. Maradona è il dio del calcio, con questo viso di indio mapuche venuto dalle baracche da lontano, è diventato dio in terra, come succedeva agli imperatori romani che diventavano divinità già in vita, no? Il calcio è una metafora della lotta, appunto, tra due opposti. Ci sono due divise che si affrontano, la palla che è tutte le variabili, incarna tutte le variabili possibili, l'arbitro che è la sorte, la morte, il fato, e la porta che è lo spazio dell'altro da invadere. Quindi c'è questa dinamica quasi della guerra, dove però tutti quelli che stanno fuori ci buttano dentro le loro speranze, i loro desideri, la loro ricerca di felicità,
0: i loro simulacri.
1: Esatto. E in questo c'è la rappresentazione nelle strofe di una società terrena, anche con le impalcature sociali e le sovrastrutture. Cioè c'è l'ospedale dove tutti nasciamo e moriamo, c'è il tribunale, la cabina elettorale, il carcere, e sopra alzi gli occhi e senti qualcosa di più grande, di etereo, quasi divino, o divino. E per me quello l'ho chiamato Maradona nel

0: Dios.
1: A proposito di più grande, ovviamente tutto passa attraverso l'essere bambino.
0: Beh, il bambino lì in quel punto del disco è un disco in cui sempre il disco diventa sempre un po' più immaginifico e psichedelico verso la fine, prima di ritornare a terra col primo amore, con l'ultima canzone. Il bambino è un bambino che è cresciuto e si è perso, ma siamo tutti bambini quando ci perdiamo. Siamo proprio come un bambino che si è perso in una fiera o al supermercato, quando siamo persi nella vita. E io a quel bambino che ho visto anche dentro di me, che camminava perduto vicino a un fiume, ho parlato. E quello che volevo dire era: guarda, io ho fatto questo viaggio nella vita, ho scoperto delle cose, dei segreti, quello che penso della vita. Adesso te li dico perché hanno fatto bene a me, mi fanno stare bene a me, e quando tu, bambino, crescerai e ti perderai, io magari ti arriverà questa canzone e ti dirò ste robe qua.

0: proposito di cose dette con la canzone, ma anche con la musica, tu hai fatto un lavoro enorme, cioè 5 anni, ma tutti dedicati poi a creare questo album, tra l'altro nato tra Roma e Milano e anche Brooklyn, spieghiamo che non è soltanto un vezzo.
1: Sì, in realtà gli anni proprio di lavoro in studio sono stati gli ultimi due. E negli anni precedenti è stato un lavoro più su me stesso, umano, di ricerca, di viaggio, di suggestioni ed esperienze. Poi quando abbiamo registrato, ho registrato da casa mia i primi provini, poi a Roma, a Milano da Francesco Fucazza, con cui ho prodotto il disco, che voglio salutare. Veramente abbiamo fatto un lavoro insieme meraviglioso, perché è stato un viaggio. Prima ancora di suonare noi abbiamo passato un mese solo a parlare. E poi Brooklyn, perché lì c'è lo studio di Mauro Refosco, con cui collaboro da anni, che per me è un percussionista più bravo e talentuoso che ho conosciuto in vita mia, internazionale, perché è un percussionista che è coltissimo, ha studiato tanto, ha fatto un sacco di esperienze, ma non ha il suono del percussionista folclorico, ma appunto suona, cioè, questi gruppi come Atoms for Peace o altri gruppi di Forró, ma più psichedelico, suona con David Byrne, quindi è un percussionista in qualche modo occidentalizzato, freddo, anche se è brasiliano, e con una cultura anche alternativa o urban, quindi è perfetto per quello che c'ho in testa.
0: Ecco, e in testa ad esempio è arrivata anche Per un po' d'amore, che è forse uno di quegli arrangiamenti più particolari di tutto l'album, no? Che rappresenta un po' questa unione, cioè è vero che tu comunque sei sempre stato molto istintivo, invece c'è una ricerca del suono, dei dettagli e anche qualcosa che ci spinge un po' oltre, no? Cioè l'innovazione, dovessi individuare una delle canzoni dell'album, oltre a Bambino, anche il finale di Primo Amore, anche per un po' d'amore, proprio nel ritmo e nella struttura che è nuova.
1: Beh, io non lo so, a me è venuto in modo molto naturale, quindi questo non te lo so dire. Poi uno quando fa le cose segue il proprio gusto. Io mi sento come un uccellino su un ramo che butta il suo suono nel mondo, e in questo momento è uscito questo suono.

0: a proposito di suoni, una cosa interessante che poi ci ha riportato, lei ha scritto anche nell'articolo di Mattia Marzi, ma comunque ne abbiamo parlato pure nel backstage prima. Ci sono due, diciamo, due adattamenti dell'album, due versioni diverse con una voce in primo piano e una un po' più nascosta, no? Puoi spiegare perché questa differenza che si troverà un po' nel vinile e nell'ascolto invece del digitale?
1: Sì, perché prima ho mixato il vinile e stavo ancora nel trip comunque più sognante e veramente l'anima del disco, cioè più psichedelico in qualche modo. La voce l'ho trattata come un suono, l'ho tenuta un po' più bassa per lasciare spazio al viaggio sonoro dell'arrangiamento, e alcune canzoni sono proprio diverse, tipo Maradona i chitarrini sono molto più bassi, è più mistica, per esempio, e Bambino addirittura la voce del ritornello è diversa, è un altro mix. E poi dopo invece quello che sarà per tutti, che esce, è un po' più centrato e più definito, quindi la voce è un po' più alta, ci sono delle differenze. E comunque anche per la fruizione, perché uno il vinile lo ascolta a casa, comunque in un ambiente più silenzioso, protetto, e si può fare proprio il suo viaggio. Invece l'altro mix è più da battaglia, nel senso che lo puoi mettere in un chiosco al mare o sentirlo in macchina, e è perfetto perché la voce comunica di più. Sono due mix leggermente diversi, o anche abbastanza in alcuni brani. Le canzoni sono le stesse e arrivano comunque, però l'esperienza è diversa.
0: Chiudo dicendo che tu hai viaggiato moltissimo, no? Uno, perché un po' l'hai sempre fatto, però insomma quest'album raccoglie ancora di più quello che tu hai poi percepito nel mondo. La prima canzone, Venere, è stata la prima canzone, è nata in una foresta, hai detto?
1: Sì.
0: L'hai scritta praticamente, sì, sì. Ti è venuta
1: in conto. Periodo in cui avevo capito che dovevo staccare da tutto e ripartire dalla solitudine, e sono partito per una isoletta di Panama dove sapevo che c'erano belle onde, tavola da surf e chitarrino, e sono stato là un mese e mezzo, due mesi da solo, capanna,
0: solo
1: con un diario. Ho cominciato proprio a scrivere anche un diario di tutti i miei amori, da quando avevo 8 anni mi sono innamorato di una bambina che si chiamava Serena. Infatti Venere comincia dicendo: c'era un'aria leggera e tu eri un peso piuma e ballavi così serena all'inizio dell'avventura.
0: Ah, quindi è proprio serena.
1: È un doppio senso, perché tutto il disco è autobiografico, ma c'è un doppio binario, sono delle metafore in cui parlo di altre cose ma parlo anche della mia vita. Quindi chi l'ascolta sa che serena è un aggettivo, ma io so che è anche un nome di persona.
0: Quindi è proprio, hai rincontrato te stesso praticamente in queste cose, bellissimo. E infatti è scritto qualche ora fa: ciao, dammi un bacio Maradona, per un po' d'amore nella carne di Venere troverò la cala nera e tornerò come un bambino dal mio primo amore.
1: Sì.
0: E ognuno di noi potrà leggere tra le righe e trovare segreti in ognuna di queste canzoni.
1: Sì.
0: E noi per questo ti ringraziamo e ovviamente poi siamo prontissimi al live, e poi vi dirò subito con tutte le date del tour. Grazie.
1: Grazie, grazie, grazie.

Allora, ringraziamo ancora Alessandro Mannarino. Io vi ricordo degli appuntamenti non fondamentali, indispensabili, perché oltre ad ascoltare Alessandro, tra l'altro in queste due vesti per questo album, quello diciamo proprio da vinile, che è più onirico, dove la voce è un po' più in secondo piano, e quello digitale, dove c'è un mix delle canzoni diciamo un po' più classico, tradizionale, sicuramente l'esperienza più bella è quella dal vivo. E quindi vi dico qual è il calendario live fino a questo momento: domenico 21 giugno parte il tour da Fermo all'Arena Villa Vitali, 25 giugno sarà a Padova Sherwood Festival, il 27 giugno a Collegno a Flowers Festival, il 4 luglio a Pratolino a Mozart Festival, il 10 luglio a Rock in Roma, e quindi siamo tutti pronti ad accoglierlo qui all'Ippodromo delle Capannelle, sabato 11 luglio a Napoli, l'ex base NATO, il 15 luglio a Pisa al Summer Nights, il 17 luglio a Genova all'Altronda Festival, il 24 luglio a Cernobbio al Lake Sound Park Festival, il 1 agosto ad Assisi a Suoni Controvento, il 2 agosto a Santa Sofia a Cielo Aperto Festival, il 9 agosto a Locorotondo al Locus Festival, l'11 agosto ad Alghero al Summer Festival appunto di Alghero, il 13 agosto a Roccella Ionica al Summer Festival, il 22 agosto a Pescara al Terra Sound Festival, il 29 agosto a Mantova alle sede di Palazzo Te, e poi il 5 settembre a Catania Wave Summer Music, e l'11 settembre a Milano al Parco della Musica. Ci tengo a sottolineare i nomi dei festival e anche le location, perché insomma sono il sale della nostra musica, della nostra vita, poi soprattutto l'estate. Io spererei insomma che giri del genere ci fossero anche in inverno e che vengano moltiplicate sempre di più i luoghi, le location dedicate alla musica. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Noi chiudiamo con un trittico dedicato appunto ad Alessandro Mannarino.

0: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
1: Top Week, le hit della settimana, tutta italiana.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

strada. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

immaginare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

ora. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Sono le 15. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti immagini se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

Scusa, è tardi e penso a te, ti accompagno e penso a te.

La vita cos'è, me lo chiedo sempre. Mi chiedo perché ogni cosa qui debba avere un tramonto da sempre. La somma di ogni futuro passato al presente è un angolo di Eden, anche un angolo

stare nel sole del giorno vorrei. Guardare la stella polare, volare con lei. Sentire qualcosa che sfida l'eterno. Amore che prende, amore che rende. L'odio che rende, pure cammina. La vita che è il seme della sera prima. Tagliato fra ghiaccio e vodka. Piove di colpo, apro la bocca.

ore 16. È sempre l'ora di Rai Radio Tutta Italiana. Cantare è d'amore Millennium. Le più belle canzoni dal 2000 ad oggi su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Rai Radio Tutta Italiana, Cantare d'amore Millennium, dal 2000 ad oggi.
1: Sei la più bella canzone.

0: cantare è d'amore Millennium.
1: Meteo Radio.
2: In serata residue piogge al meridione, sul basso Lazio e sulla Sardegna. Nubi sparse sul resto del paese, seppur in aumento al nord. Per domani, giovedì 14 maggio, torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su basso Lazio e alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
1: Teri e oggi.
0: Teri e oggi.
3: Benvenuti a Teri Oggi in questo mercoledì 13 maggio. Sentite come suona bene 13 maggio. Non so perché sono così carica, ma oggi, essendo la giornata di mezzo, si è un po' tra la stanchezza della settimana, che vi vorrei ricordare non è ancora finita, e l'entusiasmo probabilmente perché sta per arrivare il weekend. Beh, niente di tutto questo, cerchiamo di riprenderci il nostro tempo almeno fino alle 18 e ricaricarci di energia. Oggi una puntata speciale perché, come sapete, ogni mercoledì arriva alle 17, fatti sentire, questo studio si riempie sempre di più persone. Oggi abbiamo un duo, un uomo e una donna, che insieme ci faranno esplorare la loro musica e soprattutto ci racconteranno la loro storia. Alle 17 qui a RAI Radio Tutta Italiana, fatti sentire, soprattutto ci saranno i Luna Tropica. Intanto sono le 16:34, io sono prontissima a partire, ho un sacco di cose da raccontarvi, però ovviamente come prima cosa spazio alla musica. Mettetevi comodi, staccate la spina. Volete preparare un po' di tè visto la pioggia? Beh, potete anche farlo. Sembriamo un po' più a Londra che a Roma, però il tempo, insomma, non riesce a sistemarsi, ma noi sì, e lo facciamo con la musica più bella di sempre. Arriva Cesare Cremonini con Grey Goose.

che rifletto sulle cose e sulle parole dette male, che feriscono le persone più vicine.

Gemelli diversi con tra le dita qui su Rai Radio Tutta Italiana. Ancora buon pomeriggio, buon mercoledì, benvenuti se vi siete messi in collegamento soltanto adesso con Teri e Oggi, o bentrovati se siete stati puntuali quasi come me alle 16.30 dopo il meteo. Guai cominciare prima del meteo, anche perché abbiamo bisogno di tutti gli aggiornamenti a livello climatico per sapere se pioverà, se dobbiamo mettere ancora le scarpe chiuse, se ci sarà caldo, se dobbiamo vestirci a cipolla. Insomma, in quest'ultimo periodo non se ne sta capendo più niente e quindi siamo un po' anche distratti da quello che dobbiamo fare la mattina e magari durante il giorno ci pentiamo delle decisioni prese all'inizio. Io sono qui per questo, per tenervi compagnia fino alle 18 con la musica più bella di sempre. Tra poco, mi raccomando, arriva la musica live, perché come ogni mercoledì c'è l'appuntamento Fatti Sentire e alle 17 qui questo studio si riempirà di gente. Avremo un duo, un uomo e una donna insieme e che ci racconteranno la loro storia e soprattutto si esibiranno live ai microfoni di Rai Radio Tutta Italiana. Io non vedo l'ora di ascoltare la loro storia. Intanto ancora musica, c'è Alessandra Amoroso con Comunque Andare.

0: Fatti sentire, dai voce al talento su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.
1: Benvenuti ad una nuova puntata di Fatti Sentire. I microfoni oggi danno voce al talento, ma soprattutto danno voce alle storie che meritano di essere ascoltate. Qui con me un duo che si esibirà tra poco live nei nostri studi e insieme faremo un viaggio tra il sud, il centro del sud Italia, per arrivare fino alle nuvole di Londra e poi ritornare nel Salernitano. Qui con noi Luna Tropica con Ferragosto 2023.

0: Il Luna Tropica, fatti sentire qui su Rai Radio Tutta Italiana, 17.07, siamo in rigorosa diretta e do il benvenuto ad Angela.
1: Benvenuta, ciao, buonasera, Angela. Ciao.
0: Grazie Ivan, il nostro maestro, ciao, chitarrista, grazie. Benvenuti grazie, ragazzi. Ciao.
1: Grazie.
0: Allora, partiamo dal vostro nome, Luna Tropica, che sa un po' di notturno, un po' di solare. Come unite questi due mondi, perché siete magari voi due mondi completamente diversi uniti nella musica?
1: Esatto. Diciamo che Luna Tropica, questo nome assomiglia molto alle nostre canzoni, che sono un po' lunari e tropicali. Noi amiamo molto il Brasile anche, e nulla, quindi ci sembrava il nome perfetto.
2: Noi descriviamo un po' la nostra musica come se fossero delle diapositive sbiadite di un vecchio film, perché ci piace creare delle immagini.
0: Ok.
2: Spesso di ricordi, sogni. Luna Tropica è un po' un immaginario del genere.
0: Devo dire che dal suono della chitarra e dalla voce di Angela ho avuto questa percezione di vedere un po' le diapositive, magari per anticipare anche quei sogni, quei tramonti estivi, poi Ferragosto 23,
2: se c'è, forse, vabbè, il titolo è la didascalia di una foto.
0: Ok.
2: Cioè, questa persona sta guardando una foto intitolata Ferragosto 2023 e si ricorda di un amore ormai andato, una cosa un po'.
0: Ma la musica, sì, ma la musica ha questo effetto, no? A parte essere il linguaggio universale che mette veramente d'accordo tutti, indipendentemente dalle idee, dal colore della pelle, ma in più evoca proprio dei ricordi, e voi avete questa responsabilità, no? Di aiutare le persone a fare proprie le canzoni e portarle magari anche indietro nel tempo.
1: Assolutamente, vero, verissimo.
2: Intanto ti faccio un po' di Girl from Ipanema.
0: Io ti ringrazio perché questo live diventa ancora più live. Allora, durante la presentazione ho detto che siete partiti dal centro d'Italia, diciamo che le origini sono del sud, un po' come le mie, però siete partiti da Roma, poi siete andati a Londra e adesso siete tornati nel Salernitano.
1: Esatto.
0: Queste tre aree geografiche hanno sicuramente lasciato dentro di voi delle esperienze e nella scrittura anche delle canzoni e della musica?
1: Assolutamente, soprattutto nel nostro primo disco, se vuoi te lo faccio vedere.
0: Certo, grazie.
1: Guarda, in realtà noi abbiamo anche cambiato nome da un annetto.
0: Lo so, questo tutto. Vi chiamavate Settembre.
1: Esatto.
2: Okay. Questo sono io.
0: Ti somiglia?
2: È bello.
1: Questa qui è Londra.
2: E lei è bellissima.
0: E lei è Angela.
2: Questa è
1: questa
2: Londra.
1: Sono io.
2: Però si trasforma tutto in basilico, perché
1: praticamente questo disco è nato sei anni fa. Dopo sei anni di Londra, abbiamo voluto chiamarlo proprio Grattacieli di Basilico, proprio per sottolineare i grattacieli di Londra alle campagne del Salernitano.
2: Teggiano, diciamo.
1: Di
2: dai.
1: Teggiano.
0: Di Teggiano. Teggiano. Sì, l'avevo anche segnato, perché tutti i paesini, poi soprattutto quelli del sud che sono più belli, vanno nominati e vanno celebrati.
1: Assolutamente.
2: Patrimonio dell'UNESCO.
1: Esatto,
2: è
1: un paesino medievale, molto molto carino. Invito tutti a venire a Teggiano.
0: Teggiano, che poi dà spazio anche a talenti come voi, anche il coraggio di andare.

0: 9 anni, quindi
1: bellissima zona di Roma, sì. Dove peraltro la musica è
0: infatti
1: una delle
0: noi ci siamo conosciuti al Circolo degli Artisti. Vedi? Non so se ricordi questo che locale spettacolare bellissimo che ora non esiste più, bellissimo. Dove lui stava suonando. Mm-hmm. E quindi poi lì è partito un po' tutto.
1: E tu già cantavi o volevi, sì, ancora approcciarti?
0: Io sono figlia di musicisti, mio padre è un maestro, era un sassofonista, maestro di conservatorio, quindi io sono nata nella musica. Mm-hmm. E ho sempre saputo cosa volevo fare nella vita, pensa, a 3 anni già dicevo che volevo fare la cantante. Grazie. Devo dire, questo è un vantaggio, perché mi rendo conto che non è proprio facile, ecco.
1: E come sei riuscita a convincere anche la tua famiglia? Perché io mi rendo conto a volte delle piccole realtà fanno fatica ad accettare queste idee.
0: Ma guarda, mio padre musicista, per noi era una cosa normalissima, quindi anzi, io andavo a suonare con lui ho iniziato, facevo le feste, i piano bar, quindi ho cantato e studiato con lui fino ai miei 14 anni.
1: Orgoglioso peraltro poi di sentirti cantare.
0: Poi purtroppo mio padre è venuto a mancare, mm-hmm, molto giovane, e poi niente, poi ho proseguito io, mi sono iscritta al conservatorio, abbiamo fatto il conservatorio, ci siamo insomma laureati.
2: Poi ritorno da Londra, ci siamo iscritti al conservatorio, mm-hmm, perché esatto, facciamo qualcosa.
0: Mettiamo su scritto qualcosa.
1: Intanto tu hai un'eredità pazzesca, quella che ti ha lasciato tuo papà, quindi solo, sì, per questo già dovresti essere felice, sì, e lo sarà anche lui vedendoti e ascoltandoti da
0: sicuramente
1: ovunque sia.
0: Sicuro.
1: E poi questo è un messaggio bellissimo, se posso un po' sottolineare il fatto che voi avete fatto il conservatorio, permettetemi di dirlo, da grandi,
2: sì,
1: cioè
2: sì, da grandi.
1: Non è stato un percorso da adolescente che poi scegli le scuole, fai il conservatorio, alla fine dite, sai che c'è, abbiamo 8 anni, ma chi se ne frega, iniziamo a studiare musica.
0: Assolutamente, infatti è stato un percorso meraviglioso che rifarei altre 10 volte. È stato veramente molto bello. Poi all'epoca noi avevamo fatto jazz al conservatorio, mm-hmm, all'epoca non c'era jazz, c'era solo canto classico, chitarra classica,
1: sì, ok,
0: diciamo
2: era
0: che
2: un po' diverso,
0: era un po' diverso. Invece noi abbiamo fatto il corso jazz che è bellissimo.
2: Poi il conservatorio di Salerno è uno dei più importanti
1: conosciuti
2: d'Italia per il,
1: vero,
2: jazz, è
1: vero,
2: veramente, anche solo il luogo è spettacolare,
0: sì,
2: sta a strapiombo su un mare,
0: sul mare,
2: cioè,
0: è bellissimo,
2: 5 anni più belli della mia vita, te lo dico, anzi
1: dite,
2: saluto
1: che...
2: tutti quelli del conservatorio,
1: dite
2: di
1: la verità, l'avete scelto perché c'avevate il mare davanti?
0: Eh beh, certo,
1: il muro con i graffiti, non so, poi noi amiamo molto chi cresce e vive nelle città vicino al mare, non riesce mai a farne a meno, neanche quando si è grandi. Voi oggi vivete e create anche la vostra musica all'interno di un casale, no? Tra gli olivi,
0: sì,
1: immersi,
0: sì,
1: nella,
0: sì,
1: natura,
0: sì, sì,
1: adesso,
0: sì,
1: capisco ancora di più la presenza del basilico sulla copertina,
0: esatto,
1: dell'album. Quanto c'è del silenzio della provincia di Salerno, quindi allontanandosi dal caos di Londra,
0: ma
1: allontanandosi anche dal caos
0: tutto
1: di Roma?
0: Credo veramente tutto. Pensa che gli ultimi 4 anni abbiamo vissuto a Napoli
1: e
0: non siamo
1: scappati,
0: riusciti a scrivere nemmeno una canzone, cioè qualcosina, però poi tutto si concretizza a Teggiano.
2: Vabbè, scrivere canzoni è una cosa molto delicata, ovviamente se tu hai un certo tipo di scrittura certi luoghi ti aiutano, ovviamente, mm-hmm, non poteva mai uscire quest'album a Manhattan o nel Bronx, sarebbe venuta un'altra cosa.
1: Sai, a volte io, a me sta interessando molto il vostro racconto, perché già penso che possa essere un messaggio che arrivi dritto nella mente dei ragazzi che ci stanno ascoltando, degli emergenti magari che hanno il desiderio di fare musica come lo fate anche voi, e a volte si pensa sempre alle grandi occasioni, alle grandi città, Milano, Londra, New York, quando poi
0: è molto difficile, ragazzi, è molto molto difficile. Noi a Londra abbiamo avuto, in realtà siamo nati come musicisti, come duo a Londra,
1: mm-hmm,
0: e suonavamo i grandi classici della canzone italiana riarrangiati, totalmente riarrangiati.
2: Un po' come qui, chitarra,
0: sì,
2: classica.
0: Esatto,
1: bellissimo.
0: Quindi
1: posso dire che la versione
2: tanto,
1: migliore
2: piaceva tanto.
1: A me da morire, motivo per cui ho voluto fortemente questo talent.
2: Gli stranieri,
0: sì, erano innamorati della nostra musica e della lingua italiana, perché
2: sì,
0: uno,
2: sì,
0: magari può pensare vado a Londra a cantare inglese, sbagliato, sbagliatissimo.
2: No, devi fare la tua cosa,
0: devi fare, sì, la tua musica,
2: sì, la tua, sì, cosa, perché non gliene frega niente dell'inglese,
0: sì,
2: cioè,
0: poi Londra
1: si adattano loro alla vostra,
2: sì, a loro, sì, vogliono scoprire, a Londra c'è musica da tutto. tutto il mondo.
1: Vero.
0: Esatto.
2: Cioè non è che ci sta la musica anglosassone.
1: Sicuramente è importante viaggiare, raccogliere esperienze, però poi quando si parla di

0: creatività, si parla di intimo, personale, di tormenti, di malinconie, di nostalgie che devono venire fuori, intorno a noi dobbiamo avere silenzio.
1: Brava, sono d'accordo.
0: Anche io lo stavo accennando poco fa, vengo dalla Sicilia, chiaramente ci sono.
1: Terra meravigliosa.
0: Orgogliosamente siciliana, dove ci sono città caotiche, dove si respira però un'aria di mare, di sole e di buon cibo, che questo veramente aiuta tanto. Allora, io vi voglio far rompere nuovamente il ghiaccio, perché lo abbiamo già fatto con il vostro inedito Ferragosto 2023, e poi ne parliamo ovviamente della costruzione anche di altri vostri brani. Adesso invece passiamo alle cover. Ne avete scelte un paio,
1: sì.
0: Ditemi direttamente con quale volete cominciare. Per quanto mi riguarda,
1: Guarda che luna,
0: carta bianca.
1: Dai, iniziamo con Guarda che luna.
0: Non spoileriamo quale sarà l'altro brano, ma okay, vi anticipo che intanto è il preferito di Angela, ma se posso dire anche il mio. Però Fred Buscaglione, tanta roba. Quindi
1: sì,
0: se siete pronti, maestro Ivan, lei è pronto?
2: Yes.
0: Angela, la tua voce è super perfetta, non hai neanche bisogno di riscaldarla, quindi guarda
1: pronti
0: che luna, Fred Buscaglione.

0: In luna tropica con Guarda che luna, fatti sentire qui su Rai Radio Tutta Italiana. Grazie Angela, grazie Ivan. Grazie. Sbaglio, ho sentito qualche sonorità bossa nova, cose
1: appena,
0: appena vero? Non sono una musicista, però credo che questo elemento
1: passione,
0: quando c'è si sente anche abbastanza. Quali altri elementi, quali altre venature ci sono nella vostra musica, elettroniche, classiche?
1: Brava, sì. Mm-hmm. Quest'ultimo, il passaggio proprio da settembre a luna tropica è stato anche nel sound una contaminazione anche un po' diversa, che è andata verso dei suoni di synth, sempre analogici, però abbiamo attinto ad altre tavolozze, diciamo.
0: Quindi non solo nella scrittura ma anche nella musica.
1: Sì, anche nei suoni, però sempre con un gusto retro. Abbiamo sempre un po' questo gusto per il suono vecchio,
0: che tanto ci piace mantenere, la propria identità anche con le proprie idee, con i, secondo me poi è un liberissimo pensiero, paga alla lunga, paga uniformarsi alla massa e mantenere il proprio stile riconoscibile, paga. Quindi avete cambiato nome, avete cambiato sonorità nei testi. Intanto chi scrive le canzoni di voi due?
2: Entrambi. Diciamo che parte un po' da Ivan. E poi insomma
0: che è la luna, sì. Lui è la luna,
2: esatto, io sono,
0: e tu
2: profica.
0: Sei tropica, ho capito.
2: <L'hai> capito?
0: Sì. Diciamo che tra il genere maschile e il genere femminile questa è una regola al 85%, se non al 100%, che il maschio è sempre quello un po' più accomodante, beh, e la donna è sempre un po' più quella
2: che non sta ferma. È così.
1: Forse è divertente questa cosa. A me piace tantissimo scrivere per un altro e soprattutto per una donna, perché l'uomo, scrivendo per una donna, può dare sfogo a tutta la sua parte nascosta.
0: Davvero?
1: È una cosa molto bella.
0: Ma perché è una cosa che senti tu o pensi di aver percepito anche nelle scritture di altri artisti uomini nei confronti?
1: Però lo potremmo chiedere ai parolieri, quelli che scrivono. Sicuramente quando devono scrivere per una donna si devono mettere in un personaggio.
0: Anche se a volte non sanno che andrà a finire ad una donna.
1: Pensa
0: quella
1: te,
0: canzone.
1: A volte non sanno.
0: Come si
2: vero,
0: fa?
2: Vero,
0: è
2: verissimo.
0: Un ibrido. Anche per, poi può accettare, non accettare, cambiare
1: vero,
0: artista. È un
1: sanno.
0: Compito difficile.
1: E là allora è una cosa divina che viene dal...
0: A te ti viene facile perché sai che sono tutte per Angela.
1: Lei mi dice sempre che io scrivo per lei esattamente quello che lei scriverebbe per se stessa.
0: Perché la conosci bene.
2: Sì, vero.
0: Vi conoscete da 15 anni, hai detto, giusto?
2: Più o meno sì.
0: Posso sapere quando l'hai visto suonare qui a Roma? Che hai fatto a fine serata? Sei andata e dire io canto?
2: Ok, uno che canta in quel modo, perché lui, tu lo vedi con la chitarra, ma in realtà Ivan è anche cantante, almeno lo era, e ha una voce straordinaria. Per me lui ha la voce tra le voci
1: blues,
2: più belle
1: blues,
2: che io conosca. L'ho sentito cantare, tu pensa che non lo vedevo perché c'era tanta gente, quindi non lo vedevo.
0: Sentivi solo questa
2: Ascoltavo
0: voce.
2: Soltanto la voce, ho detto ok, lui sarà mio. Sì, te lo
1: modesto,
2: giuro.
0: Vedi il tropico?
2: Ho detto ok, lui, uno con una voce così, sarà mio.
0: Vedi il tropico come
2: e
0: viene
2: dopo
0: fuori.
2: Tante battaglie.
0: Si è fatto
2: così.
0: Si è fatto pregare.
2: Si è fatto
0: dire.
2: Pure pregare,
0: no.
2: Giulia, lasciamo stare.
1: Ma non è che mi sono fatto.
2: Ma non è vero, dai. Sto scherzando.
1: È più complesso.
2: È molto più complessa la cosa.
0: Sì. Non vado a fondo, però alla fine vi vedo qui insieme artisticamente.
1: Il risultato è questo.
0: E ci piace. Okay. Ci piace umanamente, ci piace anche artisticamente. Io sono curiosa, poi vedi, non mi dovete dare il là.
2: Dopo ti dico
0: a
2: tutto,
0: microfoni
2: Giulia.
0: Spenti. Poi. Allora, avete parlato di immagini fotografiche che io personalmente ho percepito ancora prima che Ivan me lo descrivesse, quindi delle belle diapositive come se fosse un cinema d'autore. Se doveste affidare la vostra musica ad un regista per
2: domanda.
0: Sviluppare un film, oppure potete scegliere se volete un paesaggio italiano, un po' perché siamo tutta italiana ma un po' perché io sono una sostenitrice accanita dell'Italia, se doveste scegliere un paesaggio, tolta ovviamente la vostra città, dove vi collochereste?
1: Posso dire io?
0: Ma sì, certo,
2: dai,
0: Ivan.
1: La Sicilia.
2: Vero, dai, sì, ci sta.
1: Noi amiamo la Sicilia. Tra l'altro il primo festival che abbiamo fatto in Italia l'abbiamo fatto in Sicilia.
0: Che città?
1: A Messina. Però poi era itinerante, siamo andati a Capo d'Orlando, impossibilissimo.
0: Messina, poi Sicilia di fronte le Eolie, poi giù c'è Taormina, in ogni costa, sia nell'entroterra che chiaramente anche nella costa, si respira l'arte in generale, sì. Perché tantissimi artisti, non solo musicisti, sono nati lì, però non è una pubblicità alla Sicilia, mandate in Sicilia, mandate anche nel Salernitano poi, in vacanza
1: se
0: quest'estate.
1: Vi capita, sbagliate strada e passate sopra l'Etna come abbiamo fatto noi, invece sì. Di andare sul litorale, uh-huh. E abbiamo fatto la gita in macchina più assurda e bella della
0: una
1: nostra.
0: Piccola deviazione
1: abbiamo sbagliato, cioè Google Maps ha sbagliato, siccome dovevamo andare in un'altra località ci ha fatto fare la via sopra la montagna, cioè siamo andati sopra il vulcano.
0: Angela, dimmi sì. La verità, ha sbagliato Google Maps o ha sbagliato lui?
2: No, devo
0: Dai.
2: Dire la verità, a questo giro Google Maps, ma capita
1: passati,
2: spesso che Google Maps sbagli,
1: siamo passati
2: no?
1: Per Bronte, dove ci stanno
0: sì,
1: i famosi
0: Bronte, il pistacchio, sì. Come no, cioè, sì. Ma sono dei paesini veramente sì, fantasma, sì,
2: bellissimi,
0: si perde. Ma voi portate sempre la chitarra con voi, cioè se alla fine vi annoiate,
1: sempre,
0: vi innervosite, vi fermate in un viaggio così particolare, vi fermate e suonate da qualche parte?
2: Una volta abbiamo suonato sull'autogrill,
0: vedi?
2: Sì. Siamo andati a Sanremo durante il periodo del festival, mm-hmm. La notte siamo partiti insieme a un nostro carissimo amico Leonardo, che salutiamo,
1: altro cantautore anzi magari lo potrei invitare perché
0: volentieri
2: un cantautore bravissimo,
1: Malaguti.
0: È vostro compaesano?
2: No, è
0: Perugino.
2: E ci siamo fermati direzione Francia, ci okay. Siamo fermati sull'autogrill a cantare
1: alle tre di notte. Non c'era nessuno, abbiamo detto basta.
2: Noi siamo un po' pazzerelli, Giulia,
0: Ma io vi ho percepito sin dall'inizio, il che questa intervista sta diventando una chiacchierata, come se fossimo, sì. Non sto guardando orario, come se fossimo nel salotto di casa mia e voi
2: vero,
0: mi raccontate
2: verissimo.
0: La vostra storia. Io ho sete di storie, ancora prima, vi dico la verità, della musica, poi a me l'effetto della chitarra suonata così. No, continua pure. È qualcosa di veramente anche imbarazzante, perché non so se mi fa più bene o male, ancora sta cosa non l'ho capita, ma a tutti i costi la voglio far mia anche nel momento in cui faccio una diretta o comunque lavoro per la radio. Parliamo dei vostri singoli, quindi Ferragosto 2023 l'abbiamo già sentito, poi c'è Bahia,
2: sì.
0: C'è Vesuvio e c'è Caldo, sono quattro
2: esatto.
0: Titoli che sanno un po' di estate, di calore, sono tutti dentro quell'album lì?
2: No, questo è il nostro primo album, adesso il prossimo album si chiamerà
1: giugno.
2: Mare Amaro e uscirà il 30 giugno.
1: Mare Amaro.
0: Volete spoilerarmi qualcosa o volete tenere il segreto?
2: Certo.
1: Allora, ci sarà Guarda che Luna che hai sentito, mm-hmm. Ovviamente fatta con la band. E poi ci sono questi quattro singoli che sono già usciti. Mm-hmm. C'è un featuring con un nostro caro amico cantante romano che si chiama San Diego.
0: Ok.
1: Un brano scritto a quattro mani con Max De Tomassi, che probabilmente conoscerai, mm-hmm. Speaker di Stereonotte Brasil, lui ha scritto il ritornello in portoghese, perché è misto italiano-portoghese.
0: Okay.
1: Questo
0: quanta varietà,
1: sembra,
0: altro
1: sì.
0: Che basilico, che ti aspetti un'unica specie di pianta, c'è tantissima varietà.
1: Sì.
0: E vi piace sperimentare, ma avrete delle date in futuro dove vi esibirete? Perché ho sentito che siete anche
1: certo,
0: insieme a una band,
2: certo.
0: Ce ne volete accennare qualcuna, così magari se sono
2: in realtà stiamo preparando il tour proprio
1: okay.
2: Questi giorni.
1: Andare su lunatropica.it.
0: Bravo,
2: esatto.
0: Lo stavo per chiedere, dove potremmo trovare tutte le informazioni.
1: Sì.
2: Esatto.
0: E mi raccomando,
2: o sui nostri social.
0: Mi raccomando, se venite a Roma io voglio essere a
2: certo,
1: veniamo,
2: Giulia
1: veniamo,
2: sarei invitata
1: grazie.
2: Subito.
0: Ecco, facciamo un po' per una, adesso vi ho invitato io la
2: con
0: prossima
2: grande
0: volta.
2: Piacere.
0: Mi inviterete voi. Passiamo alla seconda cover, scaldiamo un po' l'atmosfera e poi continueremo naturalmente a fare la nostra chiacchierata. Vuoi annunciarla tu, visto che il tuo brano
2: certo.
0: Preferito, voglio anche sapere perché. A parte lei che è immensa
2: esatto.
0: Nel panorama musicale.
2: In primis per lei io amo Ornella Vanoni sotto tutti i punti di vista, quindi sia musicali che umani. Mm-hmm. Esempio di libertà, di forza e di bellezza estrema. E quindi oggi vi faremo ascoltare La voglia, la pazzia.
0: In una tropica qui a Rai Radio Tutta Italiana.

0: faccio io. Bravi ragazzi, Luna Tropica, fatti grazie. Sentire qui su Rai Radio Tutta Italiana. A un certo punto mi aspettavo un po' un tochigno che entrava, cantava, no. No.
1: Presto, presto. No. No.
2: In ma c'è anche questo nuovo disco canterà.
0: Ma c'è anche questa dove cover?
1: Canta... No, questo no. C'è solo una cover, guarda che guarda Luna. Che Luna. Magari nel prossimo disco inseriamo anche ad Ornella. Ma in realtà Ornella c'è nel nostro disco. Se vuoi ti spiego questa...
0: Cioè, assolutamente.
1: Nel primo singolo, Bahia, è nato proprio grazie a un'intervista di Ornella Vanoni che abbiamo letto su un giornale.
3: Forse l'ultima che ha rilasciato.
0: Che ha rilasciato prima che...
1: Esatto.
3: Leggiamo questa frase e diceva: un giorno vorrei tornare a Bahia a lanciare i fiori bianchi dentro al mare. Ho detto: madonna, questa è stupenda, questa
0: è
3: frase.
0: Poesia.
1: E quindi questa frase l'abbiamo usata. Ripresa e inserita in Bahia.
0: Perché tutto nella vita può essere spunto per poter creare musica. Sia...
1: Più che altro io adesso veramente la immagino lì. La immagino a Bahia a gettare fiori dentro al mare. Per me è un'immagine bellissima.
0: Chissà che non sia davvero così, infatti, che comunque ci sia passata. Ma tu me lo vuoi fare un regalo, Ivan? Mi aiuti tu? Io ti voglio sentire cantare.
1: Aia!
0: È una cosa ovviamente che non era prevista, quindi se mi dice di no ha tutto il diritto di dirmi di no.
3: Ma saresti delusa perché canto tutta altra musica.
0: Vabbè, qualsiasi cosa. Basta
1: lui è
0: che
1: più
0: si...
1: un bluesman.
3: Ma poi non canto da un sacco di tempo.
0: E quindi è il buon
1: dai,
0: motivo per
1: una
0: ricominciare.
1: Una frase.
0: L'abbiamo messo in crisi.
1: No,
0: allora partiamo dal presupposto che qui voglio che si crei e spero che si è creata una. È partito.
1: Vedi.
3: There's a red house over yonder, bay. That's why my baby stays. There's a red house over yonder, babe.

0: senti, l'applauso più forte alla fine l'hai ricevuto tu.
1: Vedi? Vedi? No, avevo ragione, Giulia. Avevo ragione.
2: 15 anni.
0: Io ho smesso di respirare per 10 secondi. Complimenti, sbagli. Non devi smettere di cantare, posso permettermi.
1: Assolutamente.
0: Siete una coppia stupenda sotto tanti punti di vista, avete dei colori anche nella voce diversi, ma che insieme possono veramente fare i numeri, quindi ti voglio risentire magari anche nel prossimo
2: disco. Facciamo un disco blues allora.
0: Ma mettiamoci dentro qualsiasi cosa. Allora ragazzi, cosa volete raccontarmi vostro di altro progetto che magari sta per nascere, volete che gli ascoltatori lo sappiano così da seguirvi? Intanto i social, come vi chiamate? Io già li conosco perché
1: su Instagram e Facebook Luna Tropica Official, credo.
0: Okay.
1: Giusto,
0: sì.
1: Esatto.
2: C'è lunatropica.it,
1: che è il nostro sito, quindi potete trovare un po' tutto lì.
0: Ma siete già pronti per un altro disco? Aspettate che comunque a giugno esca questo e poi vi mettete nuovamente
1: a lavorare? In realtà in estate ci metteremo a lavorare di nuovo, quindi già abbiamo un po' di canzoni su cui stiamo lavorando.
2: Sì, bisogna recuperare perché abbiamo fatto passare 6 anni fra il primo e il secondo.
1: Però c'è stato il Covid di mezzo, vorrei dirlo. Pensa che il nostro primo disco è uscito a maggio o marzo 2020.
0: Mm-hmm. Classico periodo tormentato un po' per tutti.
1: Esatto.
2: Subito dopo.
1: Sì, è stato molto brutto per noi musicisti. Parlo per i musicisti, ecco, in questo momento.
0: Immagino,
1: credo, sicuramente per tutti, però la musica ne ha risentito tantissimo,
0: sì,
1: tanto.
0: Sì. Devo dire che ha un ruolo fondamentale nella vita di tutti noi,
1: sì,
0: però poi quando si parla di mettere nero su bianco lavori, contratti, concerti, assembramenti di persone, chiaramente poi lì in quel periodo veniva un po' a mancare tutta questa sicurezza e tutta questa libertà. Ma vi siete rifatti, 6 anni,
2: sì,
0: 6 mesi, 6 giorni, che importa?
2: Ma
0: il tempo è relativo.
2: Brava,
1: esatto.
0: Basta avere la voglia, voi siete l'esempio classico che non avendo più 18 anni vi siete iscritti al conservatorio. Come si ricomincia a studiare?
1: Guarda, era la mia più grande paura.
0: La stessa cosa penso io.
1: Lui me lo propose, lui disse: no Angela, facciamo così, stavamo a Londra all'epoca, disse: facciamo una cosa, ritorniamo in Italia e iscriviamoci al conservatorio. Ho detto: tu sei impazzito totalmente, perché mi stai chiedendo una cosa dopo
2: trucco,
1: 6 anni.
2: Il trucco è fare quello che ti piace, perché se avessimo fatto diritto romano ma ti giuro, andare a Salerno tutti i giorni a suonare con grandissimi musicisti, stare con ragazzi tutti che amano la musica, dover fare per andare bene, suonare bene, cioè è una cosa stupenda.
0: A parte che il lavoro che facciamo e che fate e che faccio è un grande lusso, perché la libertà di fare
1: è un
0: quello
1: lusso, vero,
0: che ci piace fare. Di fatto non abbiamo mai lavorato un giorno se facciamo e se continuiamo a seguire la nostra
1: Verissimo.
0: Passione con tutti gli ostacoli, con tutti i punti interrogativi che sono giganteschi quanto Roma. Però esatto, anche forse perché da quell'adrenalina di mettersi sempre in gioco e di cercare di fare di più, serve al nostro corpo, serve alla nostra mente e soprattutto serve alla musica. Chi vi ascolta oggi tramite radio per la prima volta? Chi sono i Luna Tropica? Ci siamo raccontati un po' la vita, ma quello che bolle in pentola nelle vostre idee, nei percorsi che state per seguire, cosa ci dobbiamo aspettare nel futuro?
1: Beh, bella domanda.
2: Il futuro si devono aspettare che continueremo a fare quello che facciamo, spero sempre meglio.
1: Certo.
2: Tanti dischi, noi siamo dei musicisti, dei sognatori, vorremmo non finire mai di fare quello che stiamo facendo, quindi
1: esatto.
2: E dirlo e farlo scoprire sempre a più persone più possibile. E questa è la nostra condanna, la
1: diciamo
2: nostra
1: che la nostra missione quando ne parliamo, no? Diciamo che cosa vogliamo? Guarda, io in realtà vorrei questo: lasciare canzoni più possibile. Ecco, questo è il mio più grande desiderio in questa vita.
2: Un modo per diventare immortali.
1: Sì,
2: diciamo.
1: Esatto.
0: Che poi, senza nulla togliere agli altri, ma i veri musicisti cantano, suonano e creano canzoni per il pubblico, non necessariamente per il successo, per la televisione, ma solo per il piacere
2: pubblico.
0: Di fare
1: certo.
0: musica e di condividere. Poi i live penso che siano la...
1: Sì. Esatto.
0: La roba più emozionante. Tornate con la band. Quanti siete in questa band?
2: Ma siamo 5.
0: Centriamo qua dentro.
1: Chissà.
0: Quanti strumenti, oltre naturalmente alla chitarra?
2: Batteria, chitarra, basso, la batteria. Synth, la batteria la lasciamo a casa.
0: La batteria sta
2: lasciamo
0: a casa. E lo strumento
2: può fare
0: forse
2: body,
0: un po'?
2: Body percussion.
0: Com'è? Ah, figo! Wow, sì, vabbè, ma penso che anche questo tavolo, quando c'è una musica di base sotto, possa essere
1: diventa...
0: lo strumento, esatto, lo strumento adatto. Io vi ringrazio, ragazzi.
1: Grazie a te, Giulia. Grazie. Siamo stati benissimo. Grazie. Complimenti
0: era quello che
1: per
0: volevo.
1: La trasmissione, meravigliosa.
0: Grazie mille. Voi continuate così, continuate il vostro percorso, siete belli, particolari e amanti della musica, come
1: grazie.
0: Giusto che sia, senza tanti grilli
2: grazie.
0: Per la testa. E tu ricominci a cantare, grazie. Non ti fa pregare.
1: Ma
0: eh?
1: Guarda, ti ripeto, nel nuovo disco
2: c'è.
1: Proprio
2: c'è.
1: Da solista, tra l'altro. Giulia, questo è per te. Oh,
0: davvero?
1: Per te,
0: che
1: certo.
0: meraviglia, grazie.
1: Adesso ti lasciamo
0: volentieri.
1: Una dedica e questo è il tuo.
0: Allora, per chi non ci stesse guardando, e non ci guarderà perché è solo audio, è un vinile stupendo che adesso lo aprirò con l'immagine appunto dei grattacieli fatti con il basilico e di voi due abbracciati che siete una cosa stupenda. Ragazzi,
1: grazie.
2: Ciao.
0: Grazie a voi,
2: ciao
0: alla prossima.
2: Grazie.
1: Ciao a tutti.
3: Fatti sentire, dai voce al talento su Rai Radio Tutta Italiana con Giulia Teri.

Beh, anch'io ho fatto un sogno come Vasco Rossi, quello di vivere di musica, di vivere in mezzo alla musica e soprattutto di respirare e conoscere talenti come i ragazzi che sono stati qui, che prima si chiamavano Settembre, poi hanno deciso di cambiare nome e adesso li trovate su tutti i social o su tutte le piattaforme come Luna Tropica. Mi hanno regalato un vinile bellissimo che non vedo l'ora di portare a casa e soprattutto non vedo l'ora di ascoltare. La musica qui continua, stiamo quasi per terminare la nostra diretta, vi ricordo che domani ci ritroviamo sempre per un'altra puntata di Terry Oggi e vi anticipo che parleremo di un proverbio. Avete mai sentito parlare che il pesce dopo 3 giorni puzza? Secondo voi a cosa è riferito? Avete delle storie da raccontarmi, degli ospiti che sono stati leggermente invadenti, di qualcuno che vi ha detto ah ok vengo solo a salutarti, vengo a prendere un caffè e poi si è fermato per 12 giorni? Spero di no, ovviamente non sono situazioni che fanno piacere. Diversificati e soprattutto vengono anche un po' smontati da questi imprevisti. Quindi preparate il vostro ditino e scrivete al 334-604-5640. Se volete raccontarmi la vostra storia potete farlo anche adesso. Domani sarò tutta vostra, leggerò tutti i vostri messaggi. Intanto c'è ancora musica, c'è la nuova di Aiello dal titolo Sotto Sotto.

0: Rocco Hunt con La più bella del mondo qui su Rai Radio Tutta Italiana. La nostra musica è la più bella del mondo, soprattutto quello che passa dalle 16.30 alle 18 all'interno di Terie oggi, che vi aspetta domani, mi raccomando, puntuali subito dopo il meteo. Io sarò qui a tenervi compagnia con le nostre chiacchiere, con le nostre così anche sorprese, ma soprattutto con il sondaggio, se avete avuto mai esperienza di qualcuno che ha puzzato come pesci dopo 3 giorni. Ovviamente un detto e tradizione vuole che si possa, insomma, descrivere quello che succede quando una persona si prolunga un po' più del previsto. 334-604-5640, questo è il nostro numero di telefono. Io vi aspetto domani a partire dalle 16.30 proprio qui, sempre su Rai Radio Tutta Italiana. Da Giulia Teri è tutto, buon proseguimento di serata, a domani.
1: Teri e oggi.
2: Teri e oggi.

in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici.

0: Rai, Radio Tutta Italiana.
1: 30 minuti dedicati a un artista tra i più amati in Italia.
2: Con Radio Tutta Italiana tornano i nostri profili. Oggi Eros Ramazzotti, l'eccellenza del pop italiano in tutto il mondo. Di gavetta ne aveva fatta un bel po' quando nel 1981 partecipò alle Voci Nuove di Castrocaro e poi a un disco per l'estate di Saint Vincent. Ma tutto cominciò davvero a Sanremo, quando nel 1984 vinse nella categoria Nuove Proposte con la canzone Terra Promessa. Non a caso, un anno dopo quella Terra Promessa, arrivò il trionfo, sempre a Sanremo, con una storia importante, scritta con Piero Cassano ed Adelio Cogliati. Una vittoria che regalò a Ramazzotti una popolarità immediata e lo trasformò in idolo dei giovanissimi. D'altronde aveva tutte le carte in regola per diventarlo, con il suo sound più vicino alle linee melodiche internazionali, la sua particolare voce che manteneva un timbro adolescenziale, la sua aria perennemente imbronciata e infine quelle storie raccontate in cui era naturale riconoscersi. Non sono poi mancati a Ramazzotti collaboratori eccellenti, una squadra intorno eccezionale e tanti incontri nazionali ed internazionali di grandissimo prestigio. Soprattutto Eros Ramazzotti si è specializzato nei duetti con le grandi star come Cher, Patsy Kensit, Tina Turner, Anastasia, e la grande affermazione internazionale lo ha portato anche ai Grammy e agli Oscar della musica. Del resto l'artista romano è uno dei cantanti italiani più popolari al mondo, o meglio, in quella terra promessa, quel mondo diverso in cui circolano 70 milioni di dischi di Eros Ramazzotti. Ed ora ce lo ascoltiamo con alcune delle sue più belle canzoni.

0: profili finisce qui. Gli artisti più amati e le loro migliori canzoni le trovate ogni giorno alle 8.30, 12.30, 18.30 e 22 su Rai Radio Tutta Italiana.
1: Ti hanno detto che la radio si ascolta solo in auto? Spoiler, si sbagliavano. Accedi ai contenuti esclusivi dell'offerta digitale di Radio Rai. No Name Radio, Radio Tutta Italiana, Radio Live Napoli, Radio Techetè, Radio Kids. Dirette, podcast, radio on demand. Senza interferenze, senza confini. Scarica Rai Play Sound o ascoltaci sul DAB. La Rai va verso il futuro. Vieni con noi.
2: Meteo Radio.
3: In serata, residue piogge al meridione, sul basso Lazio e sulla Sardegna. Nubi sparse sul resto del paese, seppur in aumento al nord. Per domani, giovedì 14 maggio, torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su basso Lazio e alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI Pubblica Utilità, per RAI Radio Tutta Italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
4: Disco Rai, la musica scelta su Rai Radio Tutta Italiana con Maria Cristina Zoppa.
5: E bentornati a Disco Rai, la musica scelta. E ho sorriso prima di iniziare questa puntata perché ho sentito passare un aereo qui vicino a Via Asiago, proprio sopra Via Asiago, e devo dire che l'ultima volta che ho intervistato Mannarino, 5 anni fa, per il suo ultimo album, il quinto album, e eravamo ancora con le mascherine, eravamo in quel di Saxa Rubra, e quindi abbiamo registrato l'intervista anche per la TV fuori, e passavano ambulanze, aerei, insomma un po' di tutto, e questa cosa ci sembra molto strana perché in realtà, insomma, di passi con Alessandro sia nel mondo della musica e dei live ne abbiamo fatti tanti insieme, e quello che mi ha fatto più piacere sentire in questo incontro, non la chiamo intervista, è il fatto che tutto quello che abbiamo vissuto nel momento della pandemia del Covid in realtà ha segnato le nostre vite in qualche modo, e c'è stata la volontà di andare un po' più a fondo nelle cose della nostra vita per arrivare un po' all'essenziale. Questo cammino è rappresentato dal nuovo album Primo Amore, sia per la parte della ricerca musicale molto interessante. Mattia Marzi sul Messaggero ha accostato questo tipo di lavoro, Anima Latina di Lucio Battisti, e ha fatto decisamente bene, anche perché è citata anche dallo stesso Mannarino, e sia per quei pensieri che comunque sono stati legati a questo viaggio interiore, oltre che fisico, perché ovviamente Alessandro è abituato a cercare la linfa della vita proprio anche fisicamente nei suoi ormai famosissimi viaggi, che ci trasportano veramente in un'altra dimensione. Spesso per queste canzoni ha detto: le ho prese in cielo e le ho riportate sulla terra, ed è questa proprio un po' la sensazione che abbiamo avuto negli ascolti, nei tanti ascolti che stiamo facendo in questi giorni. Parlo al plurale Maiestatis perché è vero che questa puntata l'ho confezionata io, ho scelto io queste canzoni, ma ne ho parlato con tanti colleghi, e quindi mi fa piacere condividere questo entusiasmo, questo godimento proprio condiviso, almeno dai cosiddetti addetti ai lavori, diciamo dagli appassionati amanti di musica. Noi iniziamo con L'Arca di Noè, che è uno dei grandi classici di Mannarino, e poi subito dopo Ciao, che è proprio l'intro di questo album. Nel fuori domanda, Alessandro mi ha raccontato, visto che gli ho raccontato che l'Arca di Noè è una delle canzoni preferite da mio nipote, che invece un altro bambino, invece di dire questa vita mia è tutto quel che ho, canta questa vitamina è tutto quel che ho. Voi cantatela come volete, ma è sicuramente ormai uno dei grandissimi classici a cui siamo molto molto affezionati, del nostro, insomma, Alessandro Mannarino.
2: Questa è una storia da raccontare, può andare bene, può andare male, ma non si sa qual è il finale. Bisogna andare, comunque andare, a camminare sulla terrazza

una vita, lasciare al mondo un nuovo nome, una vendetta, una speranza, o forse solo un po' d'amore, che è il carburante.

0: bentornati a Disco Rai. Lo dico con grande orgoglio, è un programma dove non c'è playlist, ma la musica la scegliamo tutta quanto noi. Posso visto plurale maiestatis, ma in realtà insomma la scelgo io proprio con grande passione. E oggi vabbè, ci sono puntate e puntate, e questa è proprio una puntata di grande gioia, di grande entusiasmo, perché come ha scritto il mio amico Mattia Marzi del Messaggero, insomma vi stiamo per presentare un album che è sicuramente un album di un fuoriclasse, che finalmente ci ha ridato in un momento così strano, in un momento così pieno di input ma anche molto arido, e questo è un controsenso, un godimento totale nell'ascoltare un po' di musica. Quindi grazie Alessandro Mannarino.
1: Ma grazie a te, che presentazione.
0: Ecco, album Primo Amore. Allora, sfatiamo subito questo titolo, perché mi hanno scritto delle persone, hanno detto: ma quindi parlerà dei suoi primi amori, rapporti? No, cioè non è quello il senso, no?
1: Sì, il primo amore per me rappresenta sia il momento del primo amore per la vita di una persona, che è un momento di passaggio in cui tutti dobbiamo, che tutti attraversiamo bene o male, in cui tu esci da te stesso veramente per la prima volta e ti consegni a un'altra persona. In quel momento sei eterno, perché non esiste più la morte, c'è solamente il desiderio che cancella il tempo e lo spazio. E nel primo amore nascono le ferite e le possibilità di bellezza insieme, quindi tutto il disco si regge tra bene e male, buio, luce, essere, non essere, e che ti riporta ad un altro primo amore, che è il primo motore immobile, cioè il primo amore, quello che sentiamo nella natura, nella nostra coscienza, nel nostro corpo.
0: Quello che mi ha emozionato tantissimo dell'album è che nasce da un'esigenza molto sincera. La copertina già significa qualcosa, perché è un quadro che tu hai comprato durante la pandemia e che hai avuto per tanto tempo nella tua camera, no? Però tu dici proprio: dopo il Covid io mi sono posto una serie di domande. Cioè, e questa cosa mi ha stupito molto, il fatto che non l'abbiano fatto tanti artisti, cioè come se non fosse successo nulla, mentre ti dico che nella mia vita personale c'è sicuramente un prima e dopo Covid, perché è stata un'esperienza talmente totalizzante, talmente importante. Poi sarà che noi siamo nati con animo girovago e non sei nomade e libero, che questa cosa ci ha molto condizionato e ci ha aperto delle vie, delle domande che in qualche modo ci hanno portato un po' oltre, no? Tu dici che alcune canzoni le sei andate a prendere altrove e le hai riportate qua sulla terra.
1: Sì, ho avuto questa non lo so come chiamarla, esigenza forse di trovare un senso intanto proprio alla vita, alla mia vita, nel senso mi sono chiesto: chi sei? Cos'è che ti forma? È il tuo pensiero?

Pensiero, la cultura, quello che ti è stato messo addosso, ma dov'è la tua natura? Chi sei tu come essere umano? E perché sei qui? Quindi domande che ti paralizzano in qualche modo, però la risposta mia è stata un movimento, una ricerca, ai confini della realtà, mi viene da dire, perché mi sono proprio andato lontano, sia fisicamente che con la mente, per cercare una risposta. Alla fine non ho trovato una risposta, ma è la domanda in sé che mi sono fatto e mi ha reso vivo. E non do risposte nell'album, tutto si regge sempre in equilibrio tra appunto queste due forze che, se ci pensi poi nel sacro, il bene e il male non sono contrapposti, creano, non c'è un giudizio, è una danza che crea la vita.

0: se è andato lontano. In realtà la cosa che mi ha sconvolto adesso riguardando le varie date, perché non, veramente non l'avevo percepito, il fatto che questo album arriva dopo 5 anni. Però io ti ascolto sempre nei vicoli, nelle radio, nei vicini di casa, cioè comunque ascolto sempre le canzoni di Mannarino, e questo mi emoziona ogni volta di più. E non solo mi sono ubriacato, a cui dobbiamo tantissimo te, come dobbiamo tantissimo noi, perché ci ha donato un Mannarino in generale, ma tutto il tuo repertorio viene condiviso con una sincerità incredibile. E quando tu poi tramuti tutto questo in live, la gente, quando si dice dal vivo, il tuo pubblico veramente vive la tua musica. Questo è un privilegio enorme che hai creato, no? con chi ti ascolta.
1: Beh, bellissimo. Io quando vado a fare concerti, sai che tutte le cose che ho scritto, tu dici, le tiri fuori con una sincerità, no? Quando io penso, quando le cose che fai vengono da dentro, dal cuore e dalla mente, ci credi veramente, non hai paura di niente, perché sei pulito in qualche modo. Quando faccio i concerti sento che per me non è solo musica, ovviamente alla base di tutto c'è tanto lavoro di arrangiamento, di scelte, di tecnico, ma poi quando sto lì sento che non è la musica è un pretesto per farvi vibrare qualcos'altro.
0: E a proposito di vibrare, Maradona è proprio una sorta di quadratura del cerchio, no? Perché il nome, il titolo evoca tante cose, è veramente anche qualcosa di sacro, di religioso. Figurati, noi abbiamo perso un amico qualche settimana fa, appunto napoletano, così, e al funerale c'erano tutte queste bandiere di Maradona, no? Ma tu con questo ritornello Maradona sta in cielo, no? Vuoi dire che qualcosa, anche qualche ideale molto forte che lega poi le persone?
1: Io ho costruito un mondo dentro questo disco. È un viaggio in un mondo diverso da quello che viviamo tutti i giorni, e nella cosmogonia di questo disco il mio dio si chiama Maradona. Maradona è il dio del calcio, con questo viso di indio mapuche venuto dalle baracche da lontano, è diventato dio in terra, come succedeva agli imperatori romani che diventavano divinità già in vita, no? Il calcio è una metafora della lotta, appunto, tra due opposti. Ci sono due divise che si affrontano, la palla che è tutte le variabili, incarna tutte le variabili possibili, e l'arbitro che è la sorte, la morte, il fato, e la porta che è lo spazio dell'altro da invadere. Quindi c'è questa dinamica quasi della guerra, dove però tutti quelli che stanno fuori ci buttano dentro le loro speranze, i loro desideri, la loro ricerca di felicità,
0: i loro simulacri.
1: Esatto. E in questo c'è la rappresentazione nelle strofe di una società terrena, anche con le impalcature sociali e le sovrastrutture. Cioè c'è l'ospedale dove tutti nasciamo e moriamo, c'è il tribunale, la cabina elettorale, il carcere, e sopra alzi gli occhi e senti qualcosa di più grande, di etereo, quasi divino, o divino, e per me quello l'ho chiamato Maradona.

0: A proposito di più grande, ovviamente tutto passa attraverso l'essere bambino.
1: Beh, il bambino lì in quel punto del disco è un disco in cui sempre, il disco diventa sempre un po' più immaginifico e psichedelico verso la fine, prima di ritornare a terra col primo amore, con l'ultima canzone. E il bambino è un bambino che è cresciuto e si è perso, ma siamo tutti bambini quando ci perdiamo. Siamo proprio come un bambino che si è perso in una fiera o al supermercato, quando siamo persi nella vita. E io a quel bambino che ho visto anche dentro di me, che camminava perduto vicino a un fiume, ho parlato. E quello che volevo dire era: guarda, io ho fatto questo viaggio nella vita, ho scoperto delle cose, dei segreti, quello che penso della vita. Adesso te li dico perché hanno fatto bene a me, mi fanno stare bene a me, e quando tu, bambino, crescerai e ti perderai, io magari ti arriverà questa canzone e ti dirò ste robe qua.

0: proposito di cose dette con la canzone, ma anche con la musica, tu hai fatto un lavoro enorme, cioè 5 anni, ma tutti dedicati poi a creare questo album, tra l'altro nato tra Roma e Milano e anche Brooklyn, spieghiamo che non è soltanto un vezzo.
1: Sì, in realtà gli anni proprio di lavoro in studio sono stati ultimi due, e negli anni precedenti è stato un lavoro più su me stesso, umano, di ricerca, di viaggio, di suggestioni ed esperienze. Poi quando abbiamo registrato, ho registrato da casa mia i primi provini, poi a Roma, a Milano, da Francesco Fucazza, con cui ho prodotto il disco, che voglio salutare. E veramente abbiamo fatto un lavoro insieme meraviglioso, perché è stato un viaggio. Prima ancora di suonare, noi abbiamo passato un mese solo a parlare. E poi Brooklyn, perché lì c'è lo studio di Mauro Refosco, con cui collaboro da anni, che per me è un percussionista più bravo e talentuoso, l'ho conosciuto in vita mia, internazionale, perché è un percussionista che è coltissimo, ha studiato tanto, ha fatto un sacco esperienze, ma non ha il suono del percussionista folclorico, ma appunto suona, cioè questi gruppi come Atoms for Peace o altri gruppi di Forró, ma più psichedelico, suona con David Byrne, quindi è un percussionista in qualche modo occidentalizzato, freddo, anche se è brasiliano, e con una cultura anche alternativa o urban, quindi è perfetto per quello che c'ho in testa.
0: Ecco, e in testa ad esempio è arrivata anche Per un po' d'amore, che è forse uno di quegli arrangiamenti più particolari di tutto l'album, no? Che rappresenta un po' questa unione, cioè è vero che tu comunque sei sempre stato molto istintivo, invece c'è una ricerca del suono, dei dettagli e anche qualcosa che ci spinge un po' oltre, no? Cioè l'innovazione, dovessi individuare una delle canzoni dell'album, oltre a Bambino, anche il finale di Primo Amore, anche per un po' d'amore, proprio nel ritmo e nella struttura che è nuova.
1: Beh, io non lo so, a me è venuto in modo molto naturale, quindi questo non te lo so dire. Poi uno quando fa le cose segue il proprio gusto. Io mi sento come un uccellino su un ramo che butta il suo suono nel mondo, e in questo momento è uscito questo suono.

0: a proposito di suoni, una cosa interessante che poi ci ha riportato, lei ha scritto anche nell'articolo di Mattia Marzi, ma comunque ne abbiamo parlato pure nel backstage prima. Ci sono due, diciamo, due adattamenti dell'album, due versioni diverse con una voce in primo piano e una un po' più nascosta, no? Puoi spiegare perché questa differenza che si troverà un po' nel vinile e nell'ascolto invece del digitale?
1: Sì, perché prima ho mixato il vinile e stavo ancora nel trip comunque più sognante e veramente l'anima del disco, cioè più psichedelico in qualche modo. La voce l'ho trattata come un suono, l'ho tenuta un po' più bassa per lasciare spazio al viaggio sonoro dell'arrangiamento, e alcune canzoni sono proprio diverse, tipo Maradona i chitarrini sono molto più bassi, è tutta è più mistica, per esempio, e Bambino addirittura la voce di ritornello è diversa, è un altro mix. E poi dopo invece quello che sarà per tutti che esce è un po' più centrato e più definito, quindi la voce è un po' più alta, ci sono delle differenze. E comunque anche per la fruizione, perché uno il vinile lo ascolta a casa, comunque in un ambiente più silenzioso, protetto, e si può fare proprio il suo viaggio. Invece l'altro mix è più da battaglia, nel senso che lo puoi mettere in un chiosco al mare o sentirlo in macchina, e è perfetto perché la voce comunica di più. Sono due mix leggermente diversi, o anche abbastanza in alcuni brani. Le canzoni sono le stesse e arrivano comunque, però l'esperienza è diversa.
0: Chiudo dicendo che tu hai viaggiato moltissimo, no? Uno perché un po' l'hai sempre fatto, però insomma quest'album raccoglie ancora di più quello che tu hai poi percepito nel mondo. La prima canzone, Venere, è stata la prima canzone, è nata in una foresta, hai detto?
1: Sì.
0: L'è scritta praticamente, sì, sì. Ti è venuta
1: in conto. Periodo in cui avevo capito che dovevo staccare da tutto e ripartire dalla solitudine, e sono partito per una isoletta di Panama dove sapevo che c'erano belle onde, tavola da surf e chitarrino, e sono stato là un mese e mezzo, due mesi da solo, capanna,
0: solo
1: con un diario. Ho cominciato proprio a scrivere anche un diario di tutti i miei amori, da quando avevo 8 anni mi sono innamorato di una bambina che si chiamava Serena. Infatti Venere comincia dicendo: c'era un'aria leggera e tu eri un peso piuma e ballavi così serena all'inizio dell'avventura.
0: Ah, quindi è proprio serena.
1: È un doppio senso, perché tutto il disco è autobiografico, ma c'è un doppio binario, sono delle metafore in cui parlo di altre cose ma parlo anche della mia vita. Quindi chi lo ascolta sa che serena è un aggettivo, ma io so che è anche un nome di persona.
0: Quindi è proprio, hai rincontrato te stesso praticamente in queste cose, bellissimo. E infatti è scritto qualche ora fa: ciao, dammi un bacio Maradona, per un po' d'amore nella carne di Venere troverò la cala nera e tornerò come un bambino dal mio primo amore.
1: Sì.
0: E ognuno di noi potrà leggere tra le righe e trovare segreti in ognuna di queste canzoni.
1: Sì.
0: E noi per questo ti ringraziamo e ovviamente poi siamo prontissimi al live, e poi vi dirò subito con tutte le date del tour. Grazie.
1: Grazie, grazie, grazie.

Allora, ringraziamo ancora Alessandro Mannarino. Io vi ricordo degli appuntamenti non fondamentali, indispensabili, perché oltre ad ascoltare Alessandro, tra l'altro in queste due vesti per questo album, quello diciamo proprio da vinile, che è più onirico, dove la voce è un po' più in secondo piano, e quello digitale, dove c'è un mix delle canzoni diciamo un po' più classico, tradizionale, sicuramente l'esperienza più bella è quella dal vivo. E quindi vi dico qual è il calendario live fino a questo momento: domenico 21 giugno parte il tour da Fermo all'Arena Villa Vitali, 25 giugno sarà a Padova Sherwood Festival, il 27 giugno a Collegno a Flowers Festival, il 4 luglio a Pratolino a Mozart Festival, il 10 luglio a Rock in Roma, e quindi siamo tutti pronti ad accoglierlo qui all'Ippodromo delle Capannelle, sabato 11 luglio a Napoli, l'ex Basenato, il 15 luglio a Pisa al Summer Nights, il 17 luglio a Genova all'Altronda Festival, il 24 luglio a Cernobbio al Lake Sound Park Festival, il 1 agosto ad Assisi a Suoni Controvento, il 2 agosto a Santa Sofia a Cielo Aperto Festival, il 9 agosto a Locorotondo al Locus Festival, l'11 agosto ad Alghero al Summer Festival appunto di Alghero, il 13 agosto a Roccella Ionica al Summer Festival, il 22 agosto a Pescara al Terra Sound Festival, il 29 agosto a Mantova alle sedia di Palazzo Te, e poi il 5 settembre a Catania Wave Summer Music, e l'11 settembre a Milano al Parco della Musica. Ci tengo a sottolineare i nomi dei festival e anche le location, perché insomma sono il sale della nostra musica, della nostra vita, poi soprattutto l'estate. Io spererei insomma che giri del genere ci fossero anche in inverno, e che vengano moltiplicate sempre di più i luoghi, le location dedicate alla musica. Ogni bene da Maria Cristina Zappa. Noi chiudiamo con un trittico dedicato appunto ad Alessandro Mannarino.

ho buttato tutta l'aria e ho dormito sul divano. Sapevo stare solo, sì, ma non sapevo stare bene, e volevo dirmi grazie perché sono andato via. E

0: più fame.
1: Ho perso tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo.

c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare. Dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: sognarti. Se dopo anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Secondo alcuni autorevoli testi di tecnica aeronautica, il calabrone non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calabrone non lo sa e perciò

Brune non può volare a causa della forma e del peso del proprio corpo in rapporto alla superficie alare. Ma il calbrone non lo sa. So.

quando la notte mi scappo dalle mani, ma tu mi tieni forte, volo abbandonato all'aria per sfuggirti ancora. Nessuna fine, perché siamo eterni, c'è qualcosa di te che...

tolto tutti i vestiti, se soltanto io avessi potuto. Ma se guardi come siamo finiti, alla fine ti ho tolto soltanto il saluto. Sai che non ti chiedo aiuto, per non sembrarti depresso, solo che il mio passatempo è guardare il mio show preferito, il tuo ultimo accesso. E per quanto mi riguarda

E non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

Occhi lucidi se penso quanto tempo abbiamo perso. Tu che mi uccidi ridendo, siamo polvere nell'universo. Lo sapevo e te l'avevo detto, sono sempre stato un po' diverso. Avrei fatto qualcosa di grande, lo sentivo crescere.

abbiamo passate sopra quelle strade. Le abitudini che avevo sai che non sono cambiate. Quelle feste addosso come se fossero tatuate. Fanno ancora male anche se adesso sono più lontane. È vero, ho fatto qualche soldo anche se non ne parlo. Preferisco altro anche se a volte mi rifugio e piango. E non perché mi sento stanco ma perché combatto. Ripeto a me stesso non cambiare mai, guido, non farlo.

promesse le mantengo. Si è fatto tardi, sono nel parcheggio, le luci si spengono. Io non sono ancora pronto, voglio gridare fino a perdere la voce, non mi sento, no. Domani finisce il mondo, salgo sul tetto a guardare il tramonto, così non mi prendo, no. Non sai quanto ne ho bisogno, ti chiedo scusa per ciò che t'ho fatto.

te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto, oh, oh, te lo prometto.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

0: che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato. Io non ti ho mai cercata, eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo, ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte, e

Adriano Celentano, Claudio Baglioni, Eros Ramazzotti, Francesco Guccini. Ogni giorno, dalla prima all'ultima nota, su Rai Radio Tutta Italiana.

alle ore 11 e alle 20 tutti i giorni su Rai Radio Tutta Italiana mi ritorni in mente un anno in un'ora, gli avvenimenti, i films, le ricorrenze e i successi italiani in Hit Parade dal 1960 ad oggi, alle 11 e alle 20 su Rai Radio Tutta Italiana.

0: Meteo Radio.
1: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, giovedì 14 maggio. Torna a peggiorare il tempo al nord, con nuvolosità diffusa sin dal mattino, associata a piogge sparse anche temporalesche, che saranno solo sporadiche sulla Romagna. Parziale miglioramento al centro, con spazi di sereno e annuvolamenti su Basso Lazio e Alta Toscana, dove ci saranno rovesci residui. Rimane instabile il tempo al sud, con piogge ancora sulle zone tirreniche e in area garganica, mentre la nuvolosità sarà meno estesa sulla Sicilia. Venti deboli sudorientali sulle regioni adriatiche e al nord, moderati occidentali sul resto del paese, con rinforzi tra Liguria e Toscana e sulla Sardegna. Saranno molto mossi i mari ad ovest della penisola, mossi gli altri mari. Temperature in aumento sull'Adriatico, stazionarie altrove. RAI pubblica utilità per RAI Radio tutta italiana, su previsioni dell'Aeronautica Militare.
0: Mi ritorni in mente un anno da ricordare attraverso le canzoni italiane più ascoltate.
2: Mi ritorni in mente il 2006, l'anno del quale ci interessiamo, e naturalmente vediamo quali sono stati i fatti principali prima di ascoltare la musica del 2006. 12 gennaio venivano celebrati i 250 anni della nascita di Wolfgang Amadeus Mozart. L'8 febbraio 2006 Laura Pausini è la prima cantante donna italiana a ricevere un Grammy Award, una sorta di Oscar della musica. Il Montenegro il 21 maggio diventa uno stato indipendente. Il 10 settembre Michael Schumacher, pilota di Formula 1, annuncia il suo ritiro. 5 novembre 2006 il tribunale iracheno condanna a morte l'ex dittatore Saddam Hussein per le accuse di genocidio e crimini contro l'umanità. L'impiccagione ha luogo il 30 dicembre. Vediamo insieme i film usciti nel 2006. Il Codice da Vinci, Era Glaciale 2, Il Disgelo, Solo Due Ore, Il Mio Miglior Nemico, Mission Impossible, il terzo episodio, Notte Prima degli Esami e La Terra. Moriva il 15 settembre del 2006 Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice. Il 12 ottobre Gillo Pontecorvo, famoso regista e sceneggiatore, mentre il 24 ottobre ci lasciava il cantautore, scrittore e cabarettista Bruno Lauzi. Moriva il 10 dicembre Augusto Pinochet, il dittatore cileno. Il famoso pilota di Formula 1, anche della Ferrari, Clay Regazzoni, ci lasciava il 15 dicembre. Sanremo nel 2006 lo vinceva Povia con Vorrei avere il becco. Al secondo posto Dove si va dei Nomadi e Anna Tatangelo si classificava terza con Essere una donna. Adesso la musica del 2006.